le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà, passerà, del resto non c'è un

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi

1850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

0: la macchina del tempo. Si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
2: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
2: dell'estate 1981.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
6: del Festival Bar 1993.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338 9900 990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1900.

0: ti ricordi.
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
7: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
8: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
9: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
10: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non

0: acquisti un servizio, compri un risultato. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1964.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via.
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1979.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima, tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
6: dell'estate 1974.

0: Il jukebox vicino al mare funziona solo d'estate. Lo abbiamo pulito dalla salsedine, è in perfetto stato e ora suona le nostre canzoni.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Valeria, e con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: del Festival Bar 1980.

0: Era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio Ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono non conoscevano la vittima e Ranucci.
3: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
4: Loro lo erano, ci non lo conoscono.
2: Calcio, sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como, Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
6: Via, via!
5: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici!
5: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, monte premi 521.544,10€, regolamento su mcdonalds.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo venerdì 28 agosto 2026. Le 8, 1 minuto e 24 secondi, davanti a noi due ore, ormai lo sapete, la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina e per l'ultima volta buongiorno anche a voi che state godendo di un periodo di ferie, indipendente dal fatto che siate lontani dalla vostra città di residenza e farete ritorno nel corso di questo fine settimana, o se state passando un periodo di riposo in città e o non avete voluto o non avete avuto la possibilità di muovervi. Certo, con aspettavo questa trasmissione, non perché è veramente l'ultima trasmissione estiva, a parte che da lunedì riprendiamo con la programmazione completa e torneremo tutti, ma proprio tutti, al microfono. Quindi RTR 99 ti ricordi si presenterà con la squadra al completo. Ma quando abbiamo iniziato questa stagione estiva, io ricordo ancora quel venerdì 12 giugno, se non erro, quando vi ho salutato per le mie due settimane di ferie. Eravamo proprio all'inizio, chi parte a giugno parte un po' fuori stagione, ma noi avevamo già pensato a quello che sarebbero state le trasmissioni nel corso poi dei mesi di luglio e di agosto. Io già sapevo che il 28 agosto sarebbe stata l'ultima trasmissione con la programmazione estiva, ed è passata in un battibaleno. Quindi è da chiedersi com'è stata questa estate, se i posti che abbiamo visitato ci sono piaciuti, se ci torneremmo, se invece abbiamo avuto qualche delusione, abbiamo subito qualche disservizio o qualche disavventura, se ci siamo innamorati o o che so, magari se ci siamo lasciati, se abbiamo incontrato quella persona che ci ha fatto battere il cuore, se abbiamo provato quel piatto particolare che ci è rimasto dentro e che non vediamo l'ora di riprovare, se c'è una fotografia nella nostra mente che identifica al meglio questa estate 2026, sì, il caldo, sì, i carburanti che hanno raggiunto prezzi stratosferici, sì, le varie notizie di cronaca, spesso di cronaca nera, ma d'estate sotto l'ombrellone anche di cronaca rosa. Vabbè, fatto sta, ragazzi, che anche oggi passeremo insieme queste due ore e affronteremo ancora in maniera abbastanza leggera, no? Possiamo definire così il modo in cui abbiamo portato avanti queste due ore quotidiane senza cercare di annoiarvi o senza cercare di trascinarvi in discorsi noiosi, anche perché poi abbiamo tutto l'anno, no? Per affrontare i discorsi noiosi. Va bene, ieri stavo guardando la televisione e ho dato un'occhiata, c'era uno spot di Canale 5 e Canale 5 annunciava quelle che sarebbero state le varie trasmissioni nel corso della stagione invernale, quelle che comunque sia, anche non vedendole, noi sappiamo che ci saranno. Quindi staremo lì sul divano, faremo un po' zapping, trasmissioni intelligenti, trasmissioni meno intelligenti. Possiamo dire che ultimamente la televisione ci propone sempre più spesso trasmissioni poco intelligenti. Una volta si diceva trasmissioni leggere. La trasmissione leggera è quella che ti porta a stare tranquillo, rilassato, non hai bisogno di far funzionare il cervello, soprattutto non hai bisogno di attivare quei meccanismi conflittuali, la leggerezza. Questo vale anche quando ci confrontiamo, comunque quando frequentiamo altre persone, no? Ci sono quelli con i quali stai bene e quelli con i quali stai bene ma sono un po' pesanti. Gli vuoi bene, attenzione, non è che tu non gli voglia bene, sono persone che fanno comunque parte della tua vita, però mamma mia sono pesanti, Dio, a volte Dio, la pesante. Gli vuoi bene ma sono pesanti, e così succede anche per alcune trasmissioni, no? Cioè, una volta c'era la trasmissione televisiva leggera, quella che tu stavi lì, la guardavi per due ore, non avevi pensieri in testa per due ore, proprio stai tranquillo. Oggi invece molte trasmissioni ti fanno arrabbiare, ma non parlo di politica, sia chiaro, perché sulla politica ci sta pure, no? Tu senti una persona che la sente che la pensa in maniera completamente diversa da te, ed è anche giusto, e tu dici ma questo, ma che sa di, ma veramente, ma questa c'ha la faccia come un deretano, ma dai, ma lascia, ci sta, la politica ci sta, lo sport ci sta, perché comunque lo sport fa parte di quella parte della nostra vita che, soprattutto se il tifo è una componente essenziale della nostra esistenza, ti porta ad arrabbiarti se perdi, a essere contento se vinci, ti porta pure a rosicare se la squadra che non ami sta vincendo, ti porta anche a godere se la squadra che non ami ha perso, anche se la tua squadra ha preso tre picchi. Però se la squadra che odi ne prende tre, sì, te rode, ma te rode meno, ok? Però le trasmissioni leggere dovrebbero essere quelle, invece no. Cioè io noto che certe trasmissioni sono fatte per tirare fuori il peggio che abbiamo di noi, il peggio, perché tu arrivi ad odiare delle persone in base ai comportamenti che tu noti dalla televisione, persone che tu non conosci, persone delle quali non sai nulla della vita, e quindi anche certi meccanismi secondo me non servono a rilassarci. Arrivo a casa, sai, cioè, mi voglio guardare una cosetta tranquilla in televisione. No, tu in televisione ti incazzi, cioè, tu arrivi a dire guarda questo pezzo di me, guarda sta zocca, guarda sta infame, guarda sto bugiardo, guarda sta... Ecco, queste sono le reazioni che scatenano certe trasmissioni, e voi lo sapete perfettamente, quando io parlo di certe trasmissioni identifico il problema in certi format che sono i cosiddetti reality, che ormai di realtà hanno pochissimo, perché nel momento stesso in cui ci sono personaggi falliti che nella vita non sanno fare altro, diventano, dici che lavoro fai? Ma dai, io faccio i reality, cioè io, quando voi sentite qualcuno che dice ma io nella vita faccio i reality, ma spacciare o fare l'escort non sarebbe stato più dignitoso?

0: ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99
0: ti ricordi.
4: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 16 minuti primi e qualche secondo. Un paio di giorni fa, se non erro, così come mi capita con una certa frequenza, se vedo una bella serie su una qualunque piattaforma, se una serie mi è piaciuta, io la segnalo. E così è successo anche un paio di giorni fa con questa serie spagnola che si intitola Entre Tierras, ed è una storia che è ambientata nel 1969, nella Spagna del 1969. Stiamo parlando di una Spagna che era ancora sotto Francisco Franco, che poi morì, se non erro, a novembre del 1975, ma chiaramente la transizione verso una vera e propria democrazia non fu immediata. Chi è stato in Spagna negli anni 70 e negli anni 80 ricorda sicuramente una Spagna che non è neanche lontanamente parente della Spagna di oggi, e lasciamo perdere i fatti di Ceuta, lasciamo perdere Pedro Sánchez. Io parlo proprio degli spagnoli, del loro modo di vivere, della voglia di divertirsi. Nel 1969 la Spagna era una nazione fortemente arretrata. Quando noi andavamo in Spagna, noi chiaramente nel 1969 io non ci potevo andare, io credo la prima volta in Spagna forse intorno alla fine degli anni 70, e la sensazione che avevo ricavato, che avevo avuto, era di una nazione che era parecchio indietro, dove la vita costava molto molto meno e dove la gente viveva mediamente in uno stato di maggiore indigenza rispetto a quello che accadeva in altre nazioni europee. Oggi chiaramente la Spagna ha fatto enormi passi in avanti, infrastrutture, alta velocità, autostrade, insomma sicuramente la Spagna in questo senso ci ha superato, ma la Spagna del 1969 era un'altra Spagna. Quindi la storia, che è ambientata in Andalusia, una zona che oggi è fortemente turistica, è fortemente sviluppata, no? Era quella che poteva essere, tanto per darvi un'idea, non so, la Basilicata del 1940, Basilicata del 1950, e non è una mancanza di rispetto nei confronti di questa meravigliosa terra che noi chiamiamo Basilicata, ma chi ci è nato chiama Lucania. E quindi la storia è quella di un ricco ricco possidente che si reca in quelle zone per sposare una ragazza molto molto molto giovane, e sceglie la ragazza da sposarsi come un allevatore può andare, non so, al mercato delle vacche e scegliere una bestia piuttosto che un'altra. Ora è chiaro che quella cosa fa ribrezzo, ma è da lì che si sviluppa tutta quanta una storia che poi dura per 10 puntate. Perché faccio questo discorso? Perché un'ascoltatrice mi ha detto, dice, guarda, io ho visto 2 puntate della serie che hai consigliato, non ti ho capito, è veloce, scorre bene, ma che ti è piaciuta la storia delle mogli bimbe, della situazione della donna, ti fa emergere molto come la donna dell'Islam. Mio marito, che vede tutto, non l'ha voluta vedere solo perché è consigliata da te. Beh, avrà avuto sicuramente le sue buone ragioni, magari, che so, tuo marito non te lo confessa, magari anche un po' geloso del fatto che tu segua una cosa solo perché è stata consigliata da RTR 99, ti ricordi? Però ricordiamo sempre che si tratta di film, cioè se ci dovessimo piacere solamente film o serie tra virgolette politicamente corretti e che raccontano storie belle, e allora non potremmo mai vedere film che narrano questioni storiche o che sono ambientate, storie che sono ambientate in un determinato periodo, insomma, penso nessuna storia che possa parlare degli schiavi, nessuna storia che possa parlare delle condizioni della donna anche fino a 60-70 anni fa in Italia. Non dovremmo parlare di storie che riguardano la tratta dei bimbi o quello che accade in determinati orfanotrofi. Quindi tutto lì, ecco perché, insomma, poi il film va guardato per quello che è, ripeto, sempre rapportato ad un determinato periodo storico. Che poi uno possa ragionare su un fatto diverso, cioè questo accadeva in Spagna nel 1969, accade ancora oggi in molte zone, e però di questo fatto sembra che non se ne possa e non se ne debba parlare. Ecco, se vogliamo parlare delle spose bambine, ragazzine di 9 anni, 10 anni che vengono date in sposa a uomini adulti solo perché determinate culture lo consentono, beh, questo oggi ci fa schifo, ma ci fa schifo perché rappresenta la realtà attuale, non perché rappresenta una ricostruzione storica di un fatto che ormai risale a 50 anni fa. Va bene, mi sembrava giusto dare anche questa spiegazione, perché più di qualcuno può pensare... No, la serie Entre Tierras è presente su Netflix, quindi la vedete senza alcun problema. E invece stamattina stavo pensando una cosa. Il mito della rintracciabilità. Cioè, pensateci bene, no? Una volta noi uscivamo di casa e nel momento stesso in cui uscivamo di casa eravamo irraggiungibili. Riavvolgiamo il nostro e pensiamo a quando noi da ragazzi andavamo in vacanza. Partivamo, ciao mamma, ciao papà, ciao sorella, fratello, partivamo con il nostro zaino, valigia, insomma quello che era, e c'erano i soliti abbracci, le solite frasi mi raccomando, testa sulle spalle, non fa cazzate, cioè cose che abitualmente dicono i genitori. E poi ce ne ha consegnato questo al di fuori, perché non lavorando, si andava in vacanza con i soldi dei genitori, quindi ai soldi, i genitori ti davano un tot di soldi e tu sapevi che ti dovevi far bastare. Ma poi c'era un bonus, il bonus era rappresentato da un sacchetto di gettoni. Il sacchetto di gettoni erano in pratica soldi e veniva consegnato con la raccomandazione fatti sentire, chiama, perché appena noi uscivamo di casa, appena i nostri genitori ci perdevano di vista, noi diventavamo irraggiungibili. E quindi l'unica maniera che i nostri genitori avevano per poter avere le nostre notizie era quella di una telefonata. Come vivevano i genitori una volta? Con preoccupazione? Sì, sì, magari con preoccupazione. Però poi ci si abituava anche a questa cosa. Oggi no. Oggi il cellulare ha permesso di essere raggiungibile praticamente sempre. Una volta non era così, ragazzi. Cioè, una volta uno poteva sparire, non dico per una settimana, 15 giorni, ma anche semplicemente per 3 ore, 4 ore, 5 ore. Tornavi a casa, dove sei stato? Dove sei stato? C'era la domanda. Oggi no, oggi il messaggio, soprattutto il messaggio. C'era l'orario della cena e tu sapevi che a quell'ora dovevi stare a casa, non avevi la possibilità di avvertire che avresti fatto tardi, ma questo vale anche per gli appuntamenti. Questo vale anche per... Una volta tu prendevi un appuntamento e l'appuntamento era quello. Ci si vede alle 18 davanti al cinema. L'appuntamento era quello. Una volta usciti da casa non c'era la possibilità di rimodulare l'appuntamento o avvertire se avevi avuto un problema, un inconveniente. L'appuntamento era quello. Cioè non dovevi rispettarlo. C'era anche quindi una maggiore assunzione di responsabilità da parte nostra. Oggi no. Oggi è diventato tutto un quanto più morbido, più fluttuante, più accettabile. E poi c'era un'altra cosa che va raccontata ai ragazzi di oggi, ma non perché fosse meglio, ma perché è giusto capire com'era la vita di una volta. Quando noi avevamo l'età dei giovani di oggi, noi conoscevamo i loro genitori. Cioè, noi conoscevamo il fratello, la sorella, ed era una conoscenza ancor prima che fisica, telefonica. Perché noi, per chiamare il nostro amico, per chiamare la nostra amica, non avevamo un contatto diretto come oggi con il cellulare. No, noi chiamavamo casa. Cioè, noi chiamavamo la sua abitazione. Non c'era altro modo. Sì, potevamo andare sotto casa e citofonargli. Oggi non si fa più, ma chiamavo, e a casa poteva rispondere la madre, il padre, il fratello, la sorella. E allora c'era la classica formula che i nostri genitori ascoltavano e automaticamente veniamo classificati tra tanto gentile ed educato quel ragazzo, oppure c'è quel cafone De Luca al telefono, perché le formule erano due. Buongiorno, sono Luca, mi passa Matteo? E lì eri un cafone. Oppure buongiorno signora, sono Luca, come sta? Vorrei parlare con Matteo, è in casa per favore? E diventavi automaticamente quel ragazzo molto gentile. E quando la mamma del tuo amico ti vedeva, il papà del tuo amico ti vedeva, ti dedicava un sorriso in più, che già ti aveva identificato come una persona che il figlio poteva frequentare e ne avrebbe potuto trarre comunque beneficio. Ti rispondeva il fratello piccolo del tuo amico, la sorella del tuo amico, e magari la sorella che aveva solamente un anno in meno poteva anche essere interessante. Oggi tutte queste cose noi le abbiamo perse. Era meglio prima? È meglio oggi? Era diverso.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
0: RTR 99
6: ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:34 minuti primi e qualche secondo. Certe dichiarazioni hanno un peso specifico indipendentemente da quando vengono rilasciate. Cioè, faccio un esempio, no? Se io il 18 ottobre, ok, dico che Tizio è uno stupratore, è una dichiarazione pesante, quindi se Tizio è uno stupratore, ok, dico la verità, ma se Tizio non è uno stupratore io mi becco una bella denuncia. Non è che se io pronuncio la stessa identica frase nel pieno di agosto, Tizio dice vabbè, ma tanto c'erano 37 gradi, ma dai, non succede niente. Se Tizio non è uno stupratore mi denuncia ugualmente. Quindi le dichiarazioni hanno esattamente la stessa importanza, anche se tu la fai alle 23:59 del 31 dicembre, poco prima che partano i fuochi d'artificio. La dichiarazione, se è sbagliata, se è pericolosa, se è cattiva, se è una delazione, deve essere presa in esame per quello che è. Dunque, lui si chiama Stefano Bonaccini, europarlamentare del Partito Democratico, ed è potenzialmente uno dei candidati alla guida del centrosinistra in un prossimo futuro. Stefano Bonaccini. Ora, Stefano Bonaccini è uomo di sinistra, è stato sindaco di Bologna. E io ho sempre immaginato una cosa, ma non per semplificare, ma perché il comunismo, quindi anche perché, vedete, oggi quando parlo del centrosinistra io posso tranquillamente parlare di una certa assonanza tra il centrosinistra e il comunismo per un semplice fatto: a sinistra non si sono mai dichiarati anticomunisti, mentre a destra si continua a chiedere una affermazione legata all'antifascismo, a sinistra il comunismo, che è una delle ideologie peggiori in quanto dittatura, che ha causato mancanza di libertà, fame, miseria, morte, morti, disperazione, a sinistra se tu chiedi ma tu sei anticomunista, vi dichiarate anticomunista, loro non lo faranno mai. E questo, se non ti dichiari anticomunista, mi fa pensare che tu poi non consideri il comunismo una cosa così negativa. Quindi, quando Stefano Bonaccini, che ripeto, europarlamentare del PD, dice determinate cose, io posso, ho la libertà di poter pensare a quello che è il comunismo, o comunque a questa utopia. Il comunismo è la difesa delle masse, è la difesa dei lavoratori, è la difesa delle classi disagiate, rappresenta la ribellione del popolo contro i padroni. Il comunismo è quello, no? Ok? Quindi penso che il comunismo sia nato per poter parlare anche a nome di quelle persone che non avevano la capacità di poterlo fare, non avevano le conoscenze per poter difendere se stessi, per poter difendere le proprie famiglie, per poter aumentare la qualità della loro vita, per aspirare ad un piccolo maggiore benessere. Una volta, e questo ragazzi va detto riportandolo poi al comunismo italiano, quando il comunismo italiano aveva un leader con la L maiuscola come Enrico Berlinguer, e Enrico Berlinguer parlava alle masse, chi lo ascoltava erano gli operai, quelli che si facevano veramente il mazzo nelle fabbriche. Una volta si parlava di metalmeccanici, capito? Metalmeccanici, persone che non avevano studiato, o se avevano studiato si erano fermati molto molto molto presto. Molto spesso queste persone, se non lavoravano nelle campagne del sud, si erano trasferite al nord e erano impiegate in fabbriche di vario genere, turni massacranti, lavori pesanti e una, diciamo, un'alfabetizzazione molto molto molto limitata. Quindi chi è che si avvicinava alla sinistra? Le persone che, insomma, a livello proprio di permanenza sui banchi scolastici, insomma, avevano passato ben poco tempo, okay? Oggi Stefano Bonaccini ti dice una cosa: il voto a destra, ascoltate bene, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato. E una frase che, se ci pensate bene, non solo è un insulto, perché in pratica dicono, ha detto Stefano Bonaccini, se sei ignorante voti a destra. Ma allora quei milioni di italiani che votavano a sinistra ed erano ignoranti non avevano valore? Cioè, oggi pensate questa assunzione di superiorità da parte di una sinistra che poi, tra l'altro, a livello di alleanze stanno con la sinistra estrema, quella di Alleanza Verdi e Sinistra, che non è proprio una sinistra estremissima ma il potere al popolo, ma è una sinistra estrema. Lo ha detto Stefano Bonaccini, cioè non l'ha detto il, dice, sai, lo dice uno che conta quanto il Dio briscola quando regna denari. Lo ha detto Stefano Bonaccini. Cioè, confinare in un'area di ignoranza tutti quelli che dicono ma io sono di destra, quindi delegittimare il voto a destra, se sei ignorante, se non capisci, se non hai studiato, se non sei in grado di comprendere, il voto lo dai a destra. Guardate che questa frase spiegata in questo modo è estremamente pericolosa. È veramente una frase che va contro la storia della sinistra. Si arriva addirittura ad insultare milioni e milioni di italiani, con i quali, per carità, puoi essere in disaccordo, ma dire che la maggior parte delle persone che votano a destra sono quelle che non hanno studiato o hanno studiato poco, quindi non conoscono, non hanno una mente completamente aperta e recettiva, è un insulto generalizzato. Lo ha detto Stefano Bonaccini, europarlamentare del Partito Democratico. Lo vedete perché è importante specificare chi ha pronunciato questa frase, perché stiamo parlando di uno dei potenziali leader all'interno di una coalizione dove la statura di leader non ce l'ha nessuno. Ragazzi, qui abbiamo una serie di mezze figure della politica che, rapportate chiaramente a quelle che sono state le figure importanti della politica italiana, sono veramente degli scagnozzi. Cioè, uno come Stefano Bonaccini ad Enrico Berlinguer, vi ricordate quando qualche giorno fa, parlando di Casini, ho detto che ad Andreotti, se l'avessero raccomandato, avrebbe potuto portare la borsa, ma dietro una solida raccomandazione? Ad Enrico Berlinguer Stefano Bonaccini non avrebbe potuto portare neanche la borsa, neanche se l'avessero raccomandato Stalin, in nessun modo, in nessuna maniera. Ecco, il problema della politica italiana è che oggi vengono a mancare i leader, e se i leader sono questi, la cosa va fatta notare. Chiariamo un concetto. Io penso che complessivamente la politica italiana abbia una qualità che è gradualmente scesa verso il basso, una qualità che è, non lo so, oggi a livelli incredibilmente infimi. Dunque, qualche anno fa, un po' di anni fa, io, parlando di Alessandra Mussolini, parlando della figura politica di Alessandra Mussolini, perché a me la sua storia privata non interessa, cioè il fatto che lei sia nipote di Sofia Loren, i problemi che ha avuto con il marito, me ne può veramente fregare di meno, e vi dirò di più, non me ne frega neanche di meno del figlio che oggi gioca nella Lazio e si porta appresso una storia che è una storia familiare, ma non può essere una storia politica, no, in nessun modo e in nessuna maniera. Però quando io parlavo di Alessandra Mussolini e dicevo che facevo molta fatica a pensare che se non avesse avuto quel cognome avrebbe avuto lo stesso successo. Vedete, quando io penso che molti di voi hanno votato Alessandra Mussolini o sono stati d'accordo con Alessandra Mussolini, e sapere che oggi Alessandra Mussolini come nuovo incarico sarà l'opinionista di Uomini e Donne, cioè questa è Alessandra Mussolini. Napoli ha corso il rischio di avere come sindaco Alessandra Mussolini, che ha partecipato a vari reality e adesso sarà l'opinionista di un programma come Uomini e Donne. È stata anche eurodeputata al Parlamento europeo. Ecco, visto che ho parlato della sinistra, parlo anche della destra. È tutto molto triste, anche perché queste sono persone che almeno per un periodo di tempo in quota parte hanno avuto la possibilità di decidere anche sulle sorti della nostra vita.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
3: RTR 99.
0: Ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Non vi ho ricordato il numero al quale potrete inviare, se vorrete chiaramente, i vostri messaggi WhatsApp: 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. Messaggi scritti che io leggo tutti. Nessuno

luoghi dove siamo, dove siete stati in vacanza, adesso che tutti partono, tornano ad essere luoghi normali. No, è bello riflettere un po' su questo, no? Quello che per noi rappresenta una sagra, una festa, un ristorantino. Appena finisce il periodo estivo, quei posti non è che chiudono. Cioè non è la gelateria sul lungomare, non so, il Papero Blu, per fare un esempio, no? Il Papero Blu, gelateria sul lungomare, che apre a maggio e chiude a metà settembre. Tu ci vai a novembre, a dicembre, e la gelateria del Papero Blu trovi la saracinesca chiusa, perché è una... certi paesi, i paesi continuano a vivere. Cioè le persone continuano a camminare su quelle strade, continuano a prendere il caffè sulla piazza dove tu andavi a fare colazione. Ecco, questa è la cosa incredibile. I borghi, quelli che vengono frequentati soprattutto d'estate, non chiudono, ragazzi. E la cosa bellissima è che mentre noi torniamo a casa e abbiamo come ricordi degli oggetti, dei souvenir, le fotografie, quelle persone tornano semplicemente alla loro vita, parcheggiano più facilmente, non incontrano visi sconosciuti, per quanto ammaliati dalle bellezze del paese, della costa, e tornano a vivere la vita di sempre. E l'ho detto qualche giorno fa, la cosa bellissima, secondo me, proprio per rinverdire i ricordi delle vacanze estive, se se ne ha la possibilità, chiaramente, se sono luoghi che possono essere raggiungibili, è andarli a vedere d'inverno. E io sono convinto, perché a me succede spesso di ritornare d'inverno nei posti dove sono stato d'estate, e se sono stato bene. E se ci sono stato bene d'estate, è una visuale completamente diversa, quella che si chiama te ne innamori ancora di più. A volte certe battaglie che vengono sbandierate come importantissime, di fronte alla vil pecunia, di fronte al denaro, vengono messe da parte. Dunque, lei è una calciatrice spagnola e è lesbica e ha una compagna, e sul suo profilo di Instagram c'erano tutte le foto di lei, calciatrice, di lei con la sua compagna al mare, la passeggiata, il bacetto, passeggiata nella mano, una normale coppia formata da due donne che attraverso il profilo di Instagram raccontava sia la vita sportiva che la vita privata. Tutto eccezionalmente normale. Dici, ma guarda, eccezionalmente normale? Sì, normale. Cioè, tu vivi la tua storia d'amore, sei una calciatrice con la tua compagna, tra l'altro non è neanche una cosa molto strana, perché sappiamo perfettamente che nel mondo del calcio femminile l'omosessualità è decisamente superiore rispetto all'eterosessualità, quindi è una cosa normalissima in quel determinato sport. Poi è arrivata un'offerta per giocare in una squadra di calcio femminile in Arabia Saudita. E quelli c'hanno i soldi, ragazzi. Quelli dei soldi ce l'hanno tanti. Ma tanti! Ma tanti! A Roma si dice quelli c'hanno soldi per fare 15 guerre, capito? Tanti, tanti, tanti. Certo, sei spagnola, giochi in una squadra di calcio femminile in Spagna, ti danno un po' di soldi, nel senso che non è che fai fatica per arrivare alla fine del mese, non è che devi andare a comprare il tonno in offerta all'Eurospin. Stai bene, però chiaramente ti chiama l'Arabia Saudita. Soldi tanti per il calcio femminile. Ne parli con la tua compagna e dici: guarda, che dici, vado a fargli 2 anni

tre anni, mi danno un bel po' di soldi e si decide di andare, solo che è dovuta andare da sola. È già, perché una calciatrice lesbica può giocare in Arabia Saudita, basta che non dica di essere lesbica. Quindi si è presentata in Arabia Saudita senza la sua compagna, ma la cosa ancora più drammatica è che ha cancellato dal suo profilo di Instagram tutte le foto che la ritraevano con la sua compagna. Quindi per soldi ha accettato di nascondere la sua omosessualità.

0: 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
2: RTR 99. Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9, 3 minuti primi e qualche secondo. Io vorrei tornare a parlare di quanto accaduto a Ceuta in Spagna, perché su questa cosa è caduta la mannaia del pensiero unico dominante, della serie non se ne deve parlare. Cioè, quello che è accaduto e continua a accadere a Ceuta non bisogna parlarne. E invece io dico, forse sarebbe il caso di parlare non solo di quello che è avvenuto, ma di quello che continua ad accadere. Beh, intanto, com'è possibile che ci parlano di donne e bambini quando 9 su 10 sono uomini e sono tutti quanti molto giovani? Attenzione, molto giovani non significa bambini, molto giovani significa 18, 20, 20, 25 anni. E chiaramente a 18, 20 o 25 anni hai dei bisogni, degli istinti che fatichi a tenere a freno, ma di questo non se ne parla. Sono aumentate le violenze sessuali a Ceuta. L'altro giorno una televisione conosciuta come una televisione di sinistra, La Sexta, è stata costretta ad interrompere le trasmissioni di un suo inviato che diceva che andava tutto quanto bene, proprio in diretta, perché sono arrivati i residenti di Ceuta a cantare Pedro Sanchez, figlio di puntini, puntini, puntini, e il giornalista è stato costretto ad interrompere la diretta mentre stava raccontando che andava tutto quanto bene, che a Ceuta non c'era alcun tipo di problema. I giocatori del Ceuta e della Spalmas sono scesi in campo tutti e 22 con una maglietta e la scritta "Ceuta non si vende, Ceuta si difende". L'avete saputo voi? Qualcuno vi ha fatto notare questa cosa? Silenzio totale, per non parlare dei medici che sono stati costretti e sono stati ridotti al silenzio perché parlavano di un focolaio a Ceuta con un allarme di infezioni, e qualcuno ha parlato di un vero e proprio lockdown. Io chiaramente faccio solo delle domande e dico, ma non è per caso, dico per caso, che oggi il fatto che si stiano riproponendo in Europa determinate malattie che erano praticamente state eliminate, erano state sconfitte, derivi proprio da questo? Il fatto che ogni giorno a Ceuta migliaia e migliaia di persone in una città di 80.000 abitanti scendono in piazza per protestare contro il governo di Pedro Sanchez, non è che se una cosa non la sappiamo, una cosa non accade. Un po' come, non so, il dramma in Nepal, ok? Il dramma in Nepal, questa alluvione, frana, abbiamo visto tutti quanti le immagini. Non è che se io non ne parlo, in Nepal non ci sono stati i morti. Ci sono comunque, la tragedia c'è comunque, poi uno ne può parlare, ne può non parlare, ma tacere su Ceuta significa negare una verità. E poi io ho la necessità assoluta di farvi sentire questa cosa, perché parlando delle violenze su ragazze anche molto giovani a Ceuta, qui c'è stata un'intervista, e l'intervista io inizialmente ve la faccio ascoltare in spagnolo, perché questo è un intervistatore che sta parlando con uno di quelli arrivati a Ceuta. E prima vi faccio ascoltare la sua voce, poi la lascio in sottofondo e vi faccio la traduzione di questa intervista. Questa intanto è il tracciato audio originale.
4: Cruzado la frontera y que están siendo abusados y violadas. ¿Qué te parece?
5: Me parece mal porque hay padres que no deberían soltar a sus hijas.
3: Allora, questa è la traccia audio originale, quindi questo è quello che io poi ora ve lo metterò in sottofondo e ve lo traduco. Quindi l'intervistatore chiede: le persone che hanno, molte ragazze sono state violentate, cosa ne pensi? E il migrante dice: mi sembra sbagliato, perché ci sono genitori che non dovrebbero lasciare andare le loro figlie. Un uomo può rischiare di star male, stare per strada senza mangiare, senza bere, ma una ragazza minorenne non dovrebbe essere lasciata andare in strada dai suoi genitori. La colpa è dei genitori. I genitori devono essere responsabili delle loro figlie. Non puoi avere una figlia di 15 o 16 anni e lasciarla entrare nella giungla da sole. È normale che la violentano, perché c'è tanta gente qui che non sa distinguere il buono dal cattivo, e i responsabili delle ragazze sono i genitori a casa, sono loro cattivi. Non voglio intromettermi nei fatti di nessuno, ma non è che ci sia tanta gente buona. Cioè, noi abbiamo un migrante che è arrivato in Spagna, al quale viene chiesto delle tante ragazze violentate, e lui ti risponde: ma la colpa è dei genitori che le lasciano andare in strada. Non le puoi lasciare andare in una giungla. Ma perché Ceuta è una giungla? Cioè, fatemi capire, Ceuta è una giungla? No, perché la domanda è questa, perché fino all'arrivo di questi migranti, di questi clandestini, a Ceuta non si verificava una violenza sessuale, che era una. Se ora le violenze sessuali sono diventate decine, e uno dice: la colpa è dei genitori che non si tengono le figlie a casa, perché non le puoi lasciare andare in giro in una giungla. Quindi le persone che sono arrivate a Ceuta, parole del migrante, l'hanno resa una giungla. E Pedro Sanchez dov'è?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
4: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:15 minuti primi e qualche secondo. C'era una pubblicità degli anni 70, se non erro, ed era una famiglia che veniva definita come gli incontentabili. E allora, ed era una pubblicità che aveva avuto un grande successo. Allora mi chiedo, ma noi, dico noi intendo come umanità, siamo incontentabili? Nel senso, riusciamo a godere delle cose che possediamo senza star male per le cose che non abbiamo? Siamo diventati un po' più lamentosi, eh? Pensateci bene, vi faccio degli esempi, no, che possono essere di carattere motivazionale. Ci lamentiamo tutti, questo vale un po', ci lamentiamo del traffico, ah, perché c'è troppo traffico, ci lamentiamo del traffico stando in macchina. Cioè noi che siamo parte del problema, perché siamo in macchina, siamo al volante di un'auto che quindi occupa uno spazio di qualche metro quadrato sulla carreggiata, ci lamentiamo degli altri e ci lamentiamo del traffico mentre noi stiamo causando traffico. C'era la mamma di una mia amica che era andata in aeroporto per accompagnare il figlio che doveva partire, e vedendo tanta gente in aeroporto ha detto: ma tutta sta gente che ci fa? Noi siamo qui per accompagnare Nicola, ma tutti gli altri? Cioè, come a dire, noi abbiamo un motivo per stare qui, ma tutti gli altri perché? Cioè, non riuscivo a capire che anche lei era parte di quel casino di gente. E ci lamentiamo perché arriviamo a casa e dobbiamo cucinare, però la parte buona è che abbiamo da mangiare. Ci lamentiamo perché, oddio mio, oddio, domani è lunedì, devo andare al lavoro, ma ci lamentiamo perché il lavoro ce l'abbiamo. Oppure ci lamentiamo perché, oddio mio, non mi va, devo andare a correre, devo andare in palestra, devo andare in piscina, perché abbiamo ancora un corpo che ci permette di sostenere un allenamento. Io, guarda, sto fine settimana, mamma mia che palle, dobbiamo fare le pulizie di Pasqua, di primavera, di settembre, quello che è, perché casa l'abbiamo un po' lasciata andare, dobbiamo, però ci lamentiamo di quello che dobbiamo fare, ma perché una casa ce l'abbiamo, che sia nostra, che sia in affitto. Pensateci bene, addirittura ci lamentiamo del fatto che dobbiamo fare la lavatrice. Ma non solo perché abbiamo la lavatrice, ma poi abbiamo anche i vestiti da mettere in lavatrice. E il succo di tutto questo è che noi cerchiamo altro, pensiamo di aver bisogno di altro, ma in realtà basterebbe vedere quello che abbiamo intorno a noi. Poi chiaramente si può migliorare, ma siamo ormai portati ad un lamento continuo. Ora, mi è venuto in mente questo discorso da fare insieme a voi perché c'è un po' di polemica, perché in India, ma anche in Africa, attenzione, uno dei maggiori business nel campo dello skin care, quindi attenzione alla propria pelle, riguarda prodotti che hanno un effetto sbiancante. Quindi molte donne che hanno la carnagione scura la vorrebbero più chiara. Le indiane che hanno una carnagione più chiara delle donne africane vorrebbero avere la pelle più chiara. E ci sono questi prodotti che tra l'altro credo siano anche fortemente aggressivi, perché se tendono a sbiancare la pelle, insomma non è la classica crema idratante che ti puoi mettere, non è, è una crema aggressiva, però hanno un grandissimo successo di vendita. E pensate quanto è strana la vita, no? Riguardo al fatto di lamentarsi. Una donna nera si guarda, questo ovviamente non riguarda tutte le donne nere, no, ma tante donne nere si guardano allo specchio e vorrebbero avere una carnagione più chiara e utilizzano creme sbiancanti. Molte donne indiane hanno una carnagione che tende un po' all'oscuro e utilizzano creme sbiancanti. Noi che abbiamo la carnagione chiara utilizziamo prodotti per avere un incarnato più scuro, o passiamo ore o al sole per avere la carnagione più scura, o magari andiamo nei centri dove ci sono queste lampade abbronzanti per avere un colorito più scuro. Nessuno è contento di ciò che ha, ma si cerca di cambiare. Mentre altri vorrebbero essere come noi vorremmo essere come gli altri. Strana come cosa. È veramente strana. Vabbè. E riguardo a Ranucci, riguardo a Report, io vi do semplicemente un dato numerico. Un dato numerico. 176 servizi su Fratelli d'Italia, 7 servizi sul Partito Democratico. No, se mi definite Report l'unica vera trasmissione italiana di giornalismo d'inchiesta, io ve la posso passare se aggiungete Di Parte. L'unica trasmissione italiana dove si fa giornalismo inchiesta di parte, perché 176 servizi su Fratelli d'Italia e 7 sul PD, cioè o mi state dicendo che Fratelli d'Italia è un'enclave mafiosa nella politica italiana, oppure d'altra parte, insomma, il fatto che Siegfried Ranucci abbia una chiara appartenenza politica, però attenzione, anche qui dobbiamo capire se si parla di un qualche cosa, di un giornalista super partes, oppure se si parla di un giornalista schierato. Non ci sarebbe nulla di male, ma basta dirlo, basta dirlo. Io ho più paura di quelli che si nascondono piuttosto che di quelli che si dichiarano. Cioè, ipotesi: se io vado a vedere una partita di calcio tra, ma dico, faccio un esempio, visto che siamo a Roma, no? Il derby di Roma, e viene arbitrato questo derby da un professionista che non ha mai dichiarato la propria fede calcistica, ma si sa per vie traverse che tifa per l'uno o per l'altra squadra, però l'ha sempre negato. Se dovesse prendere decisioni discutibile a favore di una delle due squadre, ed è la squadra per la quale lui tifa di nascosto, la polemica è dietro l'angolo. Ma io preferisco uno che dice: allora, io arbitro il derby di Roma, sono tifoso o della Roma o della Lazio, dichiarato. Io sono convinto che proprio il fatto di essere dichiarato lo porterebbe per forza di cose ad essere imparziale. È questo che non mi piace dei giornalisti di parte. Io ho sempre detto: dichiararsi è fondamentale. Io almeno so chi sto ad ascoltare e posso riconoscergli una onestà, un'onestà intellettuale, ok? Proprio perché si è dichiarato. Dunque vi racconto questa cosa perché è veramente molto molto molto triste, è accaduta una cosa triste e immagino che rattristi un po' tutti quanti voi. Lui si chiamava, ne parlo al passato perché purtroppo è venuto a mancare, si chiamava Mica ed era un borseggiatore romeno che operava in quel di Venezia, conosciuto praticamente da tutti. Quindi lo conoscevano i cacciatori e le cacciatrici di borseggiatori, quelli che agirono per Venezia, in particolar modo c'è una signora che urlava attenzione pickpocket, attenzione pickpocket, e vedi i borseggiatori che scappavano. Questo Mica è un signore rumeno, più o meno una cinquantina d'anni, occhio e croce, 45-50 anni, sono, non ve lo so dire, che era straconosciuto, cioè tutti lo conoscevano come borseggiatore. Era stato denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato, rimesso in libertà, denunciato. Lui praticamente veniva denunciato, veniva rimesso in libertà e tornava a rubare, denunciato. Infatti, in pratica, ogni volta che veniva arrestato, perdeva una mezza giornata di lavoro. Ce se può sta. Ok, ce se può sta. L'altro giorno ha derubato due anziani e pensate, questi due anziani ha portato via il portafoglio e dentro il portafoglio c'erano anche dei farmaci salvavita che erano fondamentali per queste persone anziane. Dopodiché ha allungato il passo e ha cominciato a scappare e purtroppo si è accasciato al suolo ed è morto, un infarto fulminante. E vabbè, qualcuno dirà è il karma. Il karma. E a volte quando però se ne vanno le persone che hanno rappresentato anche la storia di una città, e Mica rappresentava anche un po' la storia della città. Anzi, strano non aver letto da parte di alcuni politici di sinistra alcuni post sui social di commiato per una persona che, seppur non comportandosi in maniera molto molto cristallina, aveva reso l'esperienza di vacanza a Venezia un po' più frizzantina, no? Un po' come, che fai? Vai a Venezia e non ti fai il giro in gondola? Vai a Venezia e non vai a visitare Murano, Burano, Torcello? Vai a Venezia e non subisci almeno un tentativo di borseggio d'amica? Quindi salutiamo il borseggiatore romeno di Venezia, Mica, che è morto, e domanda che io mi faccio, perché scusate, ma c'è un fondo per le vittime sul lavoro? Perché gli ha preso il coccolone mentre scappava dopo aver rubato, e rubare era il suo lavoro.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tibur. Corsi, infissi per la vita.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:33 minuti primi e qualche secondo. Ricordo ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, che da lunedì 31 agosto riprenderemo la programmazione piena durante l'arco delle ore diurne e quindi io riprenderò dalle 7 alle 10, quindi inizierò come al solito alle ore 7, saremo insieme per 3 ore a partire da lunedì, quindi mi auguro che per molti di voi, visto che la sveglia suonerà prima, visto che molti al 31 agosto torneranno al lavoro, quindi mi auguro di trovarvi all'ascolto già a partire dalle ore 7 e mi auguro che voi possiate rimanere con noi durante tutto l'arco della giornata, perché dopo la mia trasmissione c'è Fabio Martini con La Strana Nostalgia, dopo Fabio Martini alle 13 attaccano Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Poi il sabato, ma già questo sabato, Teo Bellia, e a partire da domenica 6 settembre tornerà anche Tiberio Timperi la domenica mattina, quindi veramente formazione al completo. A parte che insomma, già era una formazione importante, fatta eccezione per il sottoscritto, ma era una formazione importante già l'anno scorso, che è stata confermata anche per la nuova stagione. Quindi da lunedì io vi attendo alle 7 e non più alle 8, perché durante agosto, lo sapete, io ci sono, sto insieme a voi, però con un orario un po' più compresso. Ho visto che ci sono i cosiddetti esperti meteo. Posso definirli un po' come quelli che fanno l'oroscopo. Io non. Ma guardate, c'è una cosa da dire. C'è una cosa da dire, perché poi questo viene dato per scontato, ma in realtà non è così. Allora, rispetto a parecchi anni fa, quando c'erano chiaramente meno possibilità, non c'erano i satelliti, qualcuno si ricorderà che quando davano le temperature, perché le previsioni del tempo ci sono sempre state, no? Ma davano le temperature, in alcuni casi c'era NP non pervenuto, tipo allora Milano 14, Torino 12, Bologna 7, Firenze 9, Roma 16, Campobasso NP non pervenuto. cioè manco alzare il telefono e dire fai un numero a casaccio, no, a Campobasso, numero a, non so adesso qual è il prefisso telefonico di Campobasso. Pronto, salve signora, siamo della RAI, servizio meteo. Sì, volevo sapere che tempo fa a Campobasso. Fa un po' freschetta, adesso non so come si parli a Campobasso, fa un po' freschetta, quante ci saranno, 10 gradi, ma è nuvolo, c'è il sole, è nuvolo. Allora, manca a fare, c'era non pervenuto. Oggi chiaramente si sa tutto, no? Quindi non ha, ci sono anche le applicazioni, le app, 3B Meteo, Meteo.it, c'è la previsione dell'aeronautica militare. Insomma, allora, le previsioni a 24 ore hanno una percentuale di precisione del 90%. A 24 ore, a 48 ore arrivano la previsione ha una validità del 50%, dopo le 48 ore si basa tutto su modelli matematici. Quindi cosa è successo nel passato, cosa sono proiezioni basate su modelli matematici, e quindi le previsioni possono essere completamente sballate. Quindi oggi è venerdì, se uno dice domenica vogliamo andare al mare, per dire, ho capito, ma vediamo le previsioni del tempo. No, domenica dice che è bello, domenica dice che è bello, quindi andiamo al mare. Poi vai a domenica, è nuvolo. Oppure è nuvolo, no, non andiamo al mare. Poi invece domenica splendida giornata. Perché oltre le 48 ore la previsione non si basa su una osservazione reale di quello che accade, di quello che potrebbe accadere, ma si basa solo su modelli matematici. Quindi a distanza di 72 ore c'è il buio totale. Ok? Ora mi spiegate come fanno questi esperti a dire l'inverno sarà l'inverno più caldo degli ultimi 40 anni? Come fanno? Cioè non sanno quello che accade domenica, però ti dicono quello che accadrà a dicembre. No, pensateci a queste cose, riflettiamoci. Dunque, 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte hanno contratto la malaria a causa di una zanzara infetta arrivata a bordo di un aereo da una zona in cui la malattia è diffusa. Uno dei lavoratori contagiati è morto, questo è stato confermato dal gestore dello scalo. Il numero complessivo dei casi ad ora è salito a 6, dopo che a metà luglio era stato comunicato che il numero dei dipendenti contagiati fosse di 4. Ad oggi, secondo le informazioni disponibili, la causa è da ricercare nelle zanzare infette che sono arrivate a Francoforte nel mese di luglio e a bordo di un aereo, a bordo della stiva, da una zona dove la malaria è endemica. Allora, io faccio una considerazione. In Italia, parliamo della nostra nazione, ok? Non ci sono solamente gli italiani, quindi il discorso che sto facendo, se qualcuno che ha gli stessi neuroni di un ghiro pensa che questo discorso sia abbia un che di xenofobo o di razzista, rispedisco immediatamente al mittente queste accuse. In Italia ci sono persone che vivono e lavorano di tutte le nazionalità, ok? Chiaramente la maggioranza sono italiani, per forza di cosa, ma ci sono stranieri, ci sono turisti, c'è di tutto, no, in Italia. Quindi quando parliamo della salute pubblica non parliamo della salute solo delle persone italiane nate in Italia, romane, per dire, da 7 generazioni, o napoletane da 7 generazioni, no, assolutamente parliamo delle persone che sono in Italia. E in Italia determinate malattie, determinate patologie sono state sconfitte. In che modo? Beh, pensiamo ad esempio alla malaria. Nella zona della pianura pontina una volta, e qui non è che vorrei ricordare quello che è stato fatto nel passato, ma con i mezzi del passato, anche l'uso di un insetticida particolarmente aggressivo come il DDT, la malaria è stata sconfitta. Ma attenzione, non è che la malaria sia scomparsa, La malaria era stata sconfitta in Italia perché era stata debellata la zanzara che era portatrice della malaria, ma nel resto del mondo la malaria continuava ad esserci. Quindi la zanzara, che è il vettore che trasporta la malaria da un essere umano ad un altro, se non c'è più la malaria, se la zanzara ti punge e poi punge un'altra persona, ti causa un punfo, ti causa prurito, ma non trasmette la malaria. Ok? Se invece cominciano ad essere presenti in Italia delle persone che hanno la malaria perché sono arrivate da nazioni dove la malaria è endemica, se questa persona viene punta e poi la zanzara punge un'altra persona, ecco fatto che c'è la diffusione della malaria e c'è un aumento notevole di casi della malaria. Si è parlato per esempio di difterite, si è parlato di un aumento dei casi di tubercolosi. Allora, qui non dobbiamo incolpare nessuno, perché chiaramente la malattia mai e poi mai può essere considerata una colpa da parte di chi è malato, ma non proteggere i sani per paura di apparire razzisti non vi sembra un ragionamento imbecille? Io vorrei curare le persone che stanno male, non vorrei far ammalare le persone che stanno bene. Visto che in Italia e nelle nazioni del mondo occidentale la politica vaccinale ha permesso di sconfiggere determinate malattie, determinate patologie, se oggi noi non obblighiamo chi arriva da nazioni dove certe malattie sono endemiche a sottoporsi a controlli, a sottoporsi a vaccinazioni per evitare poi di essere pericolosi per gli altri. E gli altri, ripeto, non sono italiani, perché se tu prendi un africano che sta in Italia da 15 anni, persona meravigliosa che lavora, che rispetta le leggi, perfettamente integrato, ma quel tizio, se si ammala di malaria, vale l'italiano nato in Italia da genitori italiani che si ammala di malaria. È chiaro questo concetto? Però sembra che questo non si possa dire, perché se tu provi a parlare di cordone sanitario automaticamente vieni classificato come un razzista. Dunque, lei si chiama Yosra è la nipote di Fakir, un parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra, ha contattato Yosra per farla entrare in Parlamento. E questo è stato detto da un familiare di Fakir, che è il 42enne morto a Bologna durante un fermo di polizia, e ha parlato proprio della proposta arrivata alla nipote, che di nome si chiama Yosra. Insomma, Alleanza Verdi e Sinistra sono alla ricerca di persone di un certo tipo, ripetendo un po', se vogliamo, lo stesso schema già avvenuto con la senatrice Ilaria Cucchi. Tra l'altro si dice che l'avvocato della famiglia Fakir è un altro, ma è stato cambiato in corso d'opera proprio perché l'avvocato Anselmo e la senatrice Cucchi si sono messi in contatto con la famiglia appena appreso del decesso. Yosra aveva parlato nella piazza organizzata il giorno dopo a Bologna, dopo l'accaduto, no? Piazza organizzata dal sindaco Lepore in memoria di Fakir. C'era anche il 21 luglio un evento a Palazzo Madama organizzato proprio dalla senatrice Cucchi, evento che ha visto in collegamento la nipote di Fakir, Yosra. Però quello che fa pensare è che poi in realtà Yosra non avesse grandi rapporti con lo zio, anzi, perché Yosra non vive a Bologna ma vive a Salerno. Però il fatto che parli un perfetto italiano, il fatto che si sia posta in maniera estremamente educata e civile l'ha resa appetibile, e quindi d'altra parte insomma può capitare, ripeto, può capitare che essendo familiare di una persona che purtroppo è deceduta, questo ti porti poi ad intraprendere una strada che poi sfocia in politica. La tragedia capitata per esempio alla famiglia Cucchi con la morte di Stefano, dopo vari tentativi alla fine ha fatto sì che Ilaria Cucchi, da amministratrice di condominio, diventasse senatrice. È successo anche per la mamma di Carlo Giuliani. Oddio, ci provò anche il papà, ma non ci riuscì, però la mamma ci riuscì a diventare senatrice. Adesso chissà se la morte di questo 42enne marocchino a Bologna, del quale non sono stati resi noti ancora i risultati dell'esame autoptico, ormai sono passati circa 2 mesi, chissà se anche la nipote potrebbe ripercorrere la stessa strada. Chissà. Staremo qui a guardare, a vedere, a controllare.

0: RTR 99
1: ti ricordi. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni. Borgo Petroro.

RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono 9:54 minuti primi e qualche secondo. È incredibile come a volte noi assistiamo ad una tempesta in un bicchiere d'acqua. Gaia Tortora, che ha delle posizioni che non sono propriamente simpatiche al campo largo, ha scritto un tweet, e io continuo a definirlo tweet anche se ormai il social si chiama X e non più Twitter, e testuale, ve lo leggo: se Ranucci andrebbe a cena con Totorina, la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta. O no? Allora, diciamo che questo tweet rappresenta una doppia verità. Se vogliamo fare proprio quelli che vanno a controllare la cosa, ci può essere anche la possibilità di dire che la forma è corretta, seppur io credo che si è sfuggito un congiuntivo, e ci sta, ragazzi, e ci sta. Ma la cosa strana è che c'è stata automaticamente una suddivisione degli schieramenti. A sinistra hanno dato addosso a Gaia Tortora, a destra hanno cercato di difenderla. Ma io chiedo, una persona decisamente ben istruita come Gaia Tortora e in possesso di un'ottima cultura e di un'ottima capacità di scrittura, sarebbe bastato dire una mia disattenzione, ma e si spegneva immediatamente la polemica. Cioè oggi la qualità di una persona, il valore di una persona, viene determinato da un uso più o meno sbagliato del congiuntivo. Cioè, la cosa pazzesca è che situazioni ben più gravi, non so, immagino, adesso non mi viene in mente nessuno, no, ma un giornalista che ha delle frequentazioni discutibili, ma dovrebbero mettere in discussione, no, la credibilità di un giornalista di questo genere. Eppure penso che in Italia non accadrebbe. Adesso non mi vengono in mente nomi di giornalisti che hanno frequentazioni discutibili e che portano poi a situazioni altrettanto discutibili. Ma possiamo creare un polverone su un congiuntivo? Ripeto, possiamo creare polverone su un congiuntivo? Ah, questo è quello che accade in Italia. Io da lunedì vorrei parlarvi anche di Ucraina, ma perché vorrei farvi ragionare su un fatto. Allora, in Italia i problemi noi li vediamo, ok? Li viviamo quotidianamente, e quelli al distributore di benzina sono problemi, ma non sono gli unici, perché magari in Italia funzionasse tutto, dice, però sai, la benzina costa 2,50 euro, porca miseria, 2,50 euro la benzina, però in Italia funziona tutto alla perfezione. No, quello è solo uno dei problemi. Ora l'Italia versa 15 miliardi all'Ucraina, 15 miliardi di euro, ma sono 15 miliardi che l'Italia non ha. Sono 15 miliardi che diventeranno 30 con gli interessi nel corso dei prossimi anni. Io credo che Giorgia Meloni oggi debba dire con estrema chiarezza: l'Italia non ha più la possibilità di aiutare l'Ucraina, anche perché ricordiamo che noi per aiutare l'Ucraina stiamo versando soldi che prendiamo in prestito, cioè noi stiamo chiedendo soldi in prestito per permettere all'Ucraina di comprare armi. Noi non ce lo possiamo permettere. Cioè, io credo che la gente di destra debba dare un segnale importante: il governo italiano non deve più dare soldi all'Ucraina, ma non perché sia giusto o sbagliato, perché non se lo può permettere. Tra poco Fabio Martini
in diretta con voi, ma noi, se Dio vorrà,

Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti. Ci sentiremo lunedì mattina alle ore 7. Si torna al vecchio orario, quindi alle 7, 3 ore da lunedì. Si parte con la nuova stagione, 3 ore di controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie d'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Buon fine settimana, ma lunedì mattina alle 7 tutti qui. Corve le no, corve.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti e oltre 2300 dispersi, tra loro tre italiani. Il conflitto in Ucraina, due morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, uno a Kherson per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa un punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Walsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 la Poel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Mongemono Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Mongemono Protein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno a tutti e così siamo arrivati anche a venerdì su RTR 99 ti ricordi? I ricordi battono dentro di noi come un secondo cuore, potremmo dire così? Potrebbe essere così? Forse sì, davvero. Buongiorno, comincia la strana nostalgia, cominciamo a riavvolgere il nastro un po'. Cominciamo da splendido, splendente.

Disco fucsia comprato soprattutto per il colore, ma poi certamente apprezzato. Il vinile colorato, leggende metropolitane dicono che si senta meno bene del vinile nero, ma poi questa cosa c'è chi dice che sia vera e c'è chi dice di no. Comunque questo vinile fucsia ottenne un grandissimo successo, splendido, splendente, Rettore, bella la canzone, ma diciamoci la verità, bello anche il 45 giri colorato. E intanto su Instagram leggo anche Tiberio Timperi che riprenderà la sua avventura qui su RTR 99, ti ricordi, domenica 6 settembre. E c'è un'immagine, mi sa che Tiberio ha portato a lavare la macchina stamattina. Io dovrei farlo, calcolate una cosa, se porterò a lavare la macchina nelle prossime ore potrebbe effettivamente piovere, quindi tenetevi pronti. Se vedrete qualche gocciolina di pioggia potrete dire Fabio Martini ha portato a lavare la macchina. Tiberio non lo so se fa questo effetto, però comunque lui scrive così: andiamo a lavare l'auto. Iniziava così l'avventura con papà e la 128 verde pisello. Devo dire, ricordi anche di macchina di tanti anni fa. L'acqua che appunto bagnava la macchina, la pelle di daino per tamponare e asciugare. Per un bambino di 5 anni era un Luna Park, mi sentivo come in una bolla con il mio eroe preferito, tutto per me, appunto papà. Bastava poco per essere felici, ora lo so. Questo scrive Tiberio e questo è un po' il motivo principale della strana nostalgia. Pensare al fatto che abbiamo vissuto tanti giorni, abbiamo vissuto tante avventure e abbiamo fatto tante cose anche con persone che oggi non sono purtroppo più con noi, e stavamo bene, eravamo felici, lo sapevamo un po', ma oggi prendiamo contezza del fatto che eravamo molto felici. Se all'epoca lo sapevamo un po', adesso lo sappiamo davvero per bene. Ci sono stati dei dischi utilissimi per le feste in casa, per i pomeriggi in discoteca, quel movimento che appunto ti coinvolgeva, ci coinvolgeva. E allora cominciavi a battere la mano sul volante se eri in macchina, sulla carrozzeria se avevi tirato giù il vetro con la manovella, oppure se eri seduto su un divano iniziavi a battere la mano

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Che bello tornare indietro qui, per esempio, al 1964. Te lo leggo negli occhi, era davvero una gran bella canzone composta da Sergio Endrigo e il grande Sergio Bardotti, cantata in questo caso da Dino, un 45 giri di grande successo, devo dire. Uscì su etichetta ARC, che era l'etichetta giovane della RCA, infatti ARC contiene la R, la C e la A, e c'era un arco, appunto, etichettina al centro del vinile verde con scritto ARC e l'arco appunto in nero. La canzone partecipò al Festival delle Rose, perché abbiamo avuto anche il Festival delle Rose proprio nel 64, si classificò al terzo posto. La cosa che mi piace sottolineare è che queste canzoni noi non ci rendiamo conto, ma sono state arrangiate in molti casi da nomi spettacolari. Sapete chi ha diretto l'orchestra in questa canzone, chi ha arrangiato questa canzone? Il maestro Ennio Morricone, che ai suoi inizi, sì, certamente ha collaborato a tantissime canzoni, penso anche a quelle di Vianello e tante altre negli anni 60, e devo dire una gran bella canzone che fa venire in mente proprio il Festival delle Rose, che era un concorso radiotelevisivo con circa 24 canzoni che erano suddivise appunto in due serate, e poi si accedeva alla terza serata con 6 canzoni, quindi c'era una eliminazione. La giuria, che era divisa in diverse città e cambiava per ogni sera, decideva chi andava avanti e chi no. L'orchestra era accompagnata dal maestro Bruno Canfora, e anche il Festival delle Rose è stata una manifestazione importantissima. E per esempio il Festival delle Rose del 1964, al terzo posto questa canzone di Dino, ma anche altre canzoni avevano partecipato naturalmente a quell'edizione. Vinse Non son degno di te, che sfiorò il milione di copie vendute in quell'anno, ma c'erano Le amiche con Un giorno o l'altro, c'era Umberto Bindi, c'era Julia De Palma con Se qualche volta, e appunto Dino con Te lo leggo negli occhi, Sergio Endrigo con Ti amo, Robby Ferrante, La Cricca, Claudio Lippi, Luisel, Cochi Mazzetti, e appunto Morandi, lo abbiamo detto, Donatella Moretti, Paolo Mosca con Il Te, e poi vabbè, tanti altri bei tempi davvero. Poi sono arrivati gli anni 70 e tanti nomi abbiamo amato e apprezzato in quel tempo, in quegli anni. Nel 1978 era andato in fissa per un cantante e ha registrato un 4-5 dischi davvero belli, Leano Morelli, ve lo ricordate? Nel 78 cantava Se un giorno non mi amassi più.

Lo ricordo questo 45 giri ascoltato sul giradischi dell'estate del 1978. Era ancora il tempo dove verso il 15, quindi Ferragosto, il 16, il 17, il 18, insomma quei giorni lì, iniziava il tempo a cambiare, quindi iniziava ad arrivare qualche nuvola, iniziavano i primi temporali e mi ricordo che appunto nella casa di campagna dove ho passato delle stagioni meravigliose e bellissime, quando si vedeva il nero da una parte o dall'altra mi dicevano sempre se il nero viene dalla parte di Rocca Priora pioverà. Oh, era vero, se arrivava da lì il nero poi pioveva, se il nero invece arriva dall'altra parte, quindi da Palestrina e quelle zone lì, ci saranno tuoni, ci sarà minaccia di pioggia ma non pioverà. E dopo Ferragosto quel nero dietro a Rocca Priora faceva sempre rotta verso casa e cambiava la stagione, era il tempo in cui a metà estate appunto la stagione cambiava. Oggi siamo al 28 agosto e adesso fuori ci sono 34 gradi. Questa era bella davvero, mi ricordo i primi anni di radio e forse anche voi avete dei ricordi speciali e particolari su State of the Nation degli Industry. Raccontiamo il tempo, raccontiamo storie attraverso le canzoni qui su questa radio RTR 99.

0: mac.it.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
7: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
6: In che senso?
7: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
6: Hai detto Ottica Salvagente?
7: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

Ecco, siamo andati nel 1983 con State of the Nation degli Industry e poi siamo arrivati nel 1981. Ve la ricordate questa? Sì, ve la siete ricordata. Rock and Roll Robots di Alberto Camerini. Che facevate nel 1981? Chissà. Vi viene in mente qualcosa proprio del 1981 o del 1983, oltre ad ascoltare ovviamente Alberto Camerini e Industry con State of the Nation, quindi 81 e 83. Inizio anni 80, cambiavano tante cose dagli anni 70, un bel cambiamento, davvero. Quegli anni 80 sono stati importanti. Allora, 1981 Camerini, Rock and Roll Robots, 1983 Industry, State of the Nation, ma in quell'estate del 1984 io finivo finalmente la scuola e vivevo una prima vacanza proprio libera dopo appunto aver passato la notte prima degli esami. Chissà quanti di voi anche nel 1984 hanno vissuto la notte prima degli esami. E in quell'estate lì risuonava ovunque questa canzone qui, nel jukebox dello stabilimento balneare dove andavate al mare nel 1984. Ostia, Fregene, Rimini, Porto Ercole, chissà. Comunque il posto conta relativamente. La canzone era praticamente ovunque e la canzone di Tony Esposito è questa qui.

0: Kalimba De Luna, Tony Esposito. Anche qua, manina sul ginocchio. A battere il tempo, il nostro tempo. Casomai guardando il mare, in una fine estate, quella del 1984. Due ricordi vocali che ci portano nei primissimi anni Ottanta. Sentiamo.
1: 1981, bellissima estate, al mare, in Sardegna, in tenda, dietro un locale dove praticamente un locale bar dove c'era il jukebox, e per la maggiore in quel periodo andavano tanto tanto tanto le canzoni di Umberto Tozzi.
0: Sì.
1: Bellissima estate, bellissima veramente.
0: Grazie davvero, Umberto Tozzi, re dell'estate degli anni 80 e non solo.
2: Buongiorno, sono Daniele Restauratore.
0: Ciao.
2: Allora, io come ricordo nel 1983 avevo 9 anni, però mi ricordo che l'estate mia madre era ricoverata in una clinica per un piccolo intervento, e mi ricordo che con mio padre l'andammo a trovare e mi ero portato la bandiera della Roma, perché la Roma aveva appena vinto lo scudetto. Quindi ecco, ho questo ricordo indelebile, positivo, e un po' meno dovuto al ricovero di mia madre, però certo. Comunque mi è rimasta questa cosa impressa. Erano belli anni, ho vissuto una bella infanzia e le mie estati le passavo a Lavinio.
0: Bello.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Un caro
2: ciao.
0: Saluto a te. E in quegli anni arrivare con la radio a Lavinio sarebbe stato come arrivare, non lo so, a Toronto, a New York, a Los Angeles. Adesso ci arriviamo facilmente, sia a Lavinio che a New York, a Toronto o a Los Angeles. Erano gli anni in cui si andava allo stadio in maniera diversa, no? Anche qui un po' come nei concerti, adesso visto che Daniele ci ha raccontato la sua bandiera della Roma, e si andava allo stadio, anche qui si andava molto presto, le partite si giocavano tutte alla stessa ora. Poi è cambiato tutto negli ultimi anni, ormai da parecchio tempo, però comunque all'inizio degli anni 80 si giocavano ancora tutte alla stessa ora le partite, e quindi l'orario canonico era quello delle 15, poi a seconda dell'inverno, del tempo, a volte si anticipava alle 14:30, però in linea di massima le partite erano alle 15. E si arrivava allo stadio prima, si arrivava allo stadio verso mezzogiorno, perché molto spesso in molti settori i posti non erano numerati. Quindi è vero che anche ora mi dicono che anche col posto numerato ognuno fa come vuole, che poi non è neanche giusto se vogliamo, però comunque all'epoca i posti non erano proprio numerati, quindi come nei concerti, chi prima arrivava meglio alloggiava, ed era un rito bellissimo. Io avevo l'abitudine di andare per esempio allo stadio a prescindere dal fatto della mia squadra del cuore, e mi piaceva andare a vedere qualche partita. Ogni tanto capitava di andare con qualche compagno di scuola, chi della Roma, chi della Lazio, e se c'era la partita giusta o se c'era un biglietto in più io riuscivo ad intrufolarmi, andavo volentieri. E mi ricordo quella tribuna Tevere, appunto, inizialmente anche senza la copertura, lo stadio olimpico veniva chiamato lo stadio dei 100.000, e le persone che non potevano entrare, perché era sempre tutto pieno, adesso vediamo gli stadi mezzi vuoti, ma all'epoca anche partite non di cartello, cioè partite non importantissime, non lo so, Roma Foggia, Lazio Ascoli, adesso con tutto il rispetto per il Foggia e per l'Ascoli, sto facendo solo degli esempi, non erano certamente Roma Juventus o Lazio Inter o Lazio Milan, ecco, volevo far capire la differenza. ed erano comunque, gli stadi erano sempre comunque tutti quanti pieni, e ricordo perfettamente fino a quando fu possibile, poi quando fu messa la copertura non si vedeva più niente, le persone arroccate a Montemario dove c'è la Madonnina del Don Orione, e andavano a vedere la partita da lì, si vedeva da lontanissimo, e con il binocolo, la sdraio, si mettevano lì, mangiavano lì e guardavano la partita o un pezzo di essa, perché non so da lì se si vedeva tutto il campo. E chi andava allo stadio andava verso mezzogiorno con i panini, con tutto quello che serviva naturalmente per stare bene e per mangiare, poi arrivava il caffè Borghetti, appunto, e poi gli inni delle squadre. E quando giocava la Roma, adesso non ricordo esattamente l'anno, comunque c'era quella canzone di Lando Fiorini, noi ci avemo il core mezzo giallo e mezzo rosso, e così via, insomma, ed era una canzone che si sentiva ad ogni inizio di partita. Non ricordo invece nei primissimi anni 80, fine anni 70, quale fosse l'inno della Lazio e se c'era, quindi vabbè, comunque altri tempi davvero, sembra di raccontare un altro tempo. E si può fare, così cantava Angelo Branduardi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire.

anche i lati B andavano fortissimo, a volte anche più forte dei lati A. E così questo lato B lo abbiamo ritrovato oggi, perdendo Anna di Umberto Tozzi qui su RTR 99, ti ricordi? Voglio dirvi che stanno arrivando parecchi messaggi e adesso pian piano li leggeremo naturalmente. Stamattina io ho un gruppo WhatsApp con gli amici del mio circolo di tennis, dove sono dal 1976, una vita, e nei circoli di tennis ci si incontra, ci si vede, poi c'è uno stretto giro di amici più intimi naturalmente, e poi c'è una conoscenza generale. Quindi quando tu entri in un circolo di tennis giochi un po' con tutti naturalmente, però a volte non è che giochi sempre con gli amici che conosci bene, basta un sorriso, basta un ciao. E penso sempre al fatto che ognuno di noi ha delle storie incredibili da raccontare. Ecco perché io vorrei veramente trasportare questa radio in una dimensione un po' diversa anche, cioè proprio quella che stiamo cercando di impostare. Che dimensione? Quella

del sorriso, visto che il mondo che ci circonda è cattivo, è pessimo, è brutto, è pericoloso. E invece di parlare dei pericoli e del brutto, parliamo del bello. E troppe volte nella vita di ognuno di noi abbiamo incontrato delle persone e non abbiamo saputo bene quella che è stata la loro storia. Allora, stamattina purtroppo è arrivata la notizia della scomparsa di un socio del circolo, appunto Enzo, e qualcuno che lo conosceva decisamente meglio di me ha raccontato la sua storia, ed è una storia pazzesca, bellissima, legata al cinema. Io neanche lo sapevo, e quindi praticamente questo racconto e questa sua vita, una carriera nel post produzione che inizia nel 61, quando un produttore del tempo, Alfredo Bini, contatta appunto Enzo, e lo contatta e gli chiede di appunto lavorare per una produzione. Il compito di Enzo è quello di lavorare alla pellicola per curare la parte del montaggio e del doppiaggio. Il film in questione è Accattone del 1961, diretto da Pierpaolo Pasolini, pensate. E poi da qui una storia bellissima, fatta di lavoro a New York, fatta di tanti altri film come Uccellacci e Uccellini, fatta di incontri come quello con Lucio Salce e l'incontro con Sergio Leone tramite Ennio Morricone, erano amici comuni. E poi ancora il lavoro, Il buono, il brutto e il cattivo, pellicola uscita nel 66 con Clint Eastwood. E cioè, pensate un po', l'ho incontrato mille volte Enzo, peccato che non sia riuscito a parlare con lui, perché mi sarei fatto raccontare davvero la sua storia e dei suoi incontri con Federico Fellini, perché ha lavorato anche con Federico Fellini, con Gillo Pontecorvo e Michelangelo Antognoni, ma poi tanti altri film. Ha lavorato per esempio in Platoon di Oliver Stone, ha lavorato in Terminator, veramente una storia incredibile. Allora davvero mi chiedo se il nostro tempo noi riusciamo a spenderlo bene. Forse dovremmo parlare davvero di più con le persone, perché poi quando se ne vanno ci accorgiamo che avevamo davanti casomai un tesoro di mille cose da scoprire e non abbiamo scoperto niente. E poi quando si scoprono certe cose ed è troppo tardi, un po' di rammarico ti viene. Allora RTR 99 ti ricordi può essere davvero, che dite, il mezzo giusto per raccontarsi, non per arrabbiarsi più. Già a quello ci pensano i pazzi che sono in televisione, basta seguire il telegiornale e già lì noi ci arrabbiamo abbastanza. E invece è meglio raccontarsi la vita e le cose belle che molte persone hanno fatto, perché secondo me in questi racconti si può trovare veramente la pace e la serenità. O anche in una bella canzone, perché no? Don't Make Me Over. Qui siamo nella storia, ma quella vera musicale, eh? Era il 1962 e Dionne Warwick cantava così su RTR 99, ti ricordi?

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Era ogni favola un gioco di Bennato e siamo rimasti più o meno in quel tempo, in quegli anni, qui siamo rimasti nel 1983, impigliati appunto ad un ricordo, impigliati proprio a quell'anno lì particolare, spero bello per tutti. Quindi devo dire che quello che ho detto è piaciuto, mi fa piacere. Troppo spesso purtroppo non conosciamo le storie di chi frequentiamo, non è detto che si debba essere tutti amici sempre per la pelle o amici intimi, no? No, no, no. Si può essere anche conoscenti e molto spesso siamo conoscenti di tante persone e non conosciamo la loro storia. E parliamo di questi pazzi che ci governano, che governano le guerre, che governano le armi, che governano un mondo che sta impazzendo e parliamo appunto di chi ci spenna ogni giorno, l'Agenzia delle Entrate, chi ha dei lavoratori è costretto a subire l'INPS e delle cifre stratosferiche da pagare. Allora ci arrabbiamo, stiamo sempre arrabbiati, siamo così un po' rancorosi, no? E poi ci perdiamo invece la possibilità di un racconto bello che ci potrebbe dare tantissima serenità. Ogni persona, non ce n'è una che non è annoverata nel discorso, ha una bella storia da poter raccontare, assolutamente. E secondo me noi dobbiamo veramente andare verso questa dimensione, perché questa deve essere un'isola di bellezza la nostra e di serenità. RTR 99 ti ricordi, davvero. Sentiamo un po' di messaggi? Sentiamo. Dunque, Lidi Ferraresi, quando si restava vicino a Milano, associo questi luoghi sempre a Luna di Gianni Togni, o spiagge di Siracusa e dintorni, Fontane Bianche, che bel posto, quando si andava dai parenti in Sicilia. E lì c'era la voce del padrone di Battiato. Bello questo ricordo, grazie davvero.
1: Ciao Fabio, ciao. Buongiorno. Dunque, la mia notte prima degli esami è stata nel 1982 e pensa, io praticamente ho fatto gli esami il 12 luglio dell'82, l'11 luglio l'Italia aveva vinto i mondiali. Ho fatto una bellissima notte per strada a gridare e urlare e quindi a scaricarmi. Ciao a tutti e grazie di esistere.
0: Ciao, grazie a te. Un altro messaggio sentiamo.
2: Fabio carissimo, buongiorno a te da Sandro, no. Caro, tutto bene? Io con papà mi ricordo quando ero piccolo, avevo 8-9 anni, vedere la Roma. Un paio di volte abbiamo visto da sopra, da fuori, da Monte Mario, diciamo da Monte Mario, e abbiamo visto lì. Un paio di volte papà è riuscito a trovare i biglietti per vedere la partita della Roma dentro lo stadio, ma molte volte fuori. Che bei tempi, stiamo parlando di 60 anni fa, Fabio, io avevo 8-9 anni, ce n'ho 69. Un abbraccio e passa buon tempo, Fabio caro.
0: Ciao, grazie naturalmente. Ah, ecco, questo mi interessa. Inno della Lazio, Aldo Donati, 1977. Quindi c'era un inno di Aldo, del grande Aldo Donati, in quei primissimi anni 80. Grazie. Perché non mi ricordavo quello di Lando Fiorini, appunto. Però c'è Lando Fiorini e poi anche quello di Venditti, Roma. Non mi ricordavo cosa c'era per la Lazio. Per la Juventus ce n'era uno che, pensate, poi ho scoperto essere stato realizzato da Piero Cassano di Mattia Bazzar, pensate, che era quello, non so se vi ricordate, che diceva Juve, il comunale grida già, è bianconera la città, mille bandiere intorno a noi ci fanno sentire come 11 eroi. E la particolarità di questo 45 giri su etichetta Durium era che era a forma di pallone, ricordo questa cosa. E poi nel tempo ho scoperto che lo ha realizzato Piero Cassano su praticamente idea di Mike Bongiorno, pensate un po'. Buongiorno Fabio, prima parlavi di Rocca Priora, è il mio posto del cuore dal 1970 al 1985, i miei anni più felici là. Rocca Priora, a Rocca cabriola, così la chiamavamo scherzando. E io, la mia casa è lì, era lì, perché poi comunque parlo di un tempo passato, guardava proprio Rocca Priora di fronte, la vedevo un po' in lontananza, naturalmente vedevo da una parte Monte San Silvestro, Monte Compatri, poi spostando un po' sulla sinistra Rocca Priora appunto, e invece guardando proprio esattamente dall'altra parte vedevo Palestrina, Castel San Pietro, quelle zone lì bellissime dove abbiamo, dico al plurale perché quei giorni non erano in solitudine, abbiamo passato delle estati meravigliose. C'era sempre mia madre che mi diceva: quando il nero arriva da dietro Rocca Priora pioverà. Oh, era sempre così, quindi non sbagliava mai, assolutamente. Vediamo. Sotto un cielo carico di sabbia e caldo da morire, ascoltando la strana nostalgia. Ciao Fabio, un abbraccio da Catania. C'è anche la foto. Mimma da Catania, eccola qua. Fa caldo, mi sa che fa caldo anche lì, però grazie di questa fotografia. Mimma è proprio a Catania, si vede, è in città, è in una via di Catania, appunto, città che ho sempre amato molto, devo dire la verità. Fabio, che bella storia, questo signore che non c'è più sarà stata una persona discreta, non come tanti che si mettono in mostra per così essere stati figuranti una volta e mezza. Non lo so, ho giocato a volte a tennis con lui, più grande di me, nettamente più grande di me, però insomma una di quelle figure, quando entri, quando si entrava al circolo c'era sempre praticamente in pensione, quindi passava molte ore lì, capitava di dirsi ciao, capitava di scambiare qualche parola in più, però in effetti questa storia non la sapevo, l'ho scoperta oggi perché sulla chat dei soci del circolo è stata pubblicata, e ho detto: vedi, però quante volte capita di incontrare gente e non ne conosci la storia, e ognuno di noi ha delle storie secondo me meravigliose da poter raccontare. Non avevo capito, sentivo, immaginavo che parlavi dei castelli romani, ma non avevo capito dove. Anche la mia mamma diceva così. Ma davvero? Allora era proprio una cosa vera. Io ho sempre pensato che mia madre inventasse questa storia qui. Ma effettivamente quando il nero, ed era un nero nero nero nero nero forte, arrivava da dietro Rocca Priora, poi arrivava sempre la pioggia. E mentre oggi io, se dovesse piovere, sono contento, quei giorni non ero contento affatto, perché c'erano le partite di tennis da fare, c'era insomma da ascoltare musica all'aperto, c'erano da fare davvero mille cose. Però poi se pioveva, sapete che cosa si faceva? Ci si rifugiava in cantina, si metteva qualche ballo lento, qualche ballo svelto, e stavamo bene anche lì. Non avevamo i cellulari, avevamo gli occhi, la bocca, la lingua, e parlavamo di 1500 cose e stavamo bene lo stesso.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?

0: Unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

0: Era il 1968, anni in cui c'erano anche le prime proteste, anche studentesche, manifestazioni, stavano cambiando tante cose. Poi però c'era anche una sorta di leggerezza musicale negli anni 60. E questa canzone di Rocky Roberts me la ricordo bene perché c'era il 45 giri a casa. Mi piaceva la copertina e l'interno, su etichetta Durium, ma probabilmente questo 45 giri è stato anche a casa vostra e ha girato sul giradischi di casa vostra. Era divertente canticchiare questa canzone negli anni 60 e anche, perché no, negli anni successivi, e si immaginava questa persona che era tremendo con tutte le ragazze, che le prendeva e le lasciava quando voleva, nessuna delle ragazze gli resisteva, però poi ha incontrato, lui era tremendo, ma poi ha incontrato una tremenda, perché praticamente alla fine ha incontrato una come lui, perché dice con te io poi alla fine però mi devo arrendere, con tutte le altre sono tremendo ma con te non c'è niente da fare, sei tremenda più di me, esattamente, sono deciso più che mai ad insistere con te, ma mi voglio convincere che forse sei tremenda più di me. Così appunto cantava Rocky Roberts nell'anno 1968. Bei tempi, bella musica, anche un po' spensierata, ecco, questo dobbiamo assolutamente dirlo e riconoscere. Grazie per i bei ricordi che mi fate rivivere con la vostra musica. Agnese da Latina, un saluto a Latina, a chi ci ascolta in DAB da Latina, a chi ci guarda in televisione, a chi ci ascolta con l'app da Latina e a chi ci ascolta anche in FM da Latina sulla frequenza 94, mentre la 99 per Roma e parte della provincia. A Latina abbiamo proprio la 94 MHz per tutta la parte della pianura pontina, a Rieti invece abbiamo la 98,5, quindi una bella copertura anche in modulazione di frequenza, in FM appunto. Poi a questa FM si sono aggiunte tutte quante le altre cose. Anzi, come state ascoltando in questo momento RTR 99, ti ricordi? FM, DAB, poi state guardando la televisione o lo streaming o Alexa? Fatemi sapere, piccola curiosità. Intanto cambiamo decisamente da Rocky Roberts, andiamo dal 68 al 72 a Lou Reed.
1: Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later

0: Una bellissima Perfect Day, davvero bellissima questa canzone qui su RTR 99, ti ricordi? Io vi chiamo a raccolta e voi ci siete, ma che orgoglio avere ascoltatrici e ascoltatori come voi, davvero un orgoglio grande, belle persone che sono sintonizzate all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? E che sanno anche un po' ogni tanto emozionarsi. Questa è una cosa molto bella in un tempo dove l'emozione ha lasciato purtroppo spazio alla rabbia, alle arrabbiature varie, alle notizie brutte, alle angosce che pian piano, come la goccia cinese, ci buttano lì nella testa. Non guardate per esempio i programmi del pomeriggio, questi che parlano sempre di tragedie e cose, perché fanno male, uno non se ne rende conto, ma fanno male, dicono un sacco di stupidaggini e non sanno più raccontare delle cose felici e delle cose positive. C'è bisogno anche di questo. Che poi il mondo sia sempre stato con tante notizie negative, lo sappiamo, però in questo momento abbiamo bisogno anche di un po' di positività. E allora, devo dire che dall'app ascoltate in tantissimi, Stamattina mi sono svegliata con la meravigliosa Perfect Day in testa. Radiopatia potremmo dire, non telepatia, radiopatia. Io vi seguo dalla TV, grazie per avermi nominato, siete super, grazie a te naturalmente. Da Latina, in televisione appunto. Sono Federico, ti guardo in TV con lo Smart TV da Palermo. Che bello, sarebbe bello se potessi ascoltare in DAB la radio a Palermo, lo so. In DAB siamo, vabbè, nel Lazio in maniera capillare, perfetti in DAB in Toscana, Umbria e Campania e anche Lombardia, la Sicilia è un po' lontana. Per ora difficile. Ciao Fabio, io essendo nella provincia di CT, cos'è? Catanzaro? Ascolto in DAB. Ti ascolto e ti guardo dall'app. Riccardo da Perugia. Comunque, Riccardo da Perugia, noi a Perugia siamo anche in DAB, Munisciti di un'autoradio col DAB o una radiolina portatile col DAB, siamo anche in DAB a Perugia e ci stiamo anche bene con un ottimo segnale. Ascolto dalla TV mentre preparo il pranzo, buona giornata. Dunque oggi io 251, abbiamo anche il canale 251, è vero, ed è un canale nazionale, si chiama Momento TV ed è appunto, bisogna avere la televisione connessa a internet. 251, si apre il mosaico di Momento TV. Che cos'è? Ci sono tutti i quadratini con varie televisioni o radio e voi col telecomando potete selezionare quello che volete ascoltare. Lì siamo presenti su Momento TV con RTR 99, ti ricordi? E c'è anche Radio Pu. Quindi 251, canale 251 in tutta quanta Italia, certamente, grazie. Poi
1: buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ciao. Di Radio Ti Ricordi. Io mi sto ricordando adesso un disco, un 45 giri dei Pooh, mitici Pooh, la colonna sonora di un romanzo in televisione, La Gabbia. Sì. Si intitolava La Gabbia. Sì. Mi piacerebbe risentirlo. La Ciao, gabbia. Buon ascolto a tutti.
0: C'era anche Fantastic Fly, che era la sigla dei racconti di Alan Poe. Catania, CT Catania, giusto. CZ e Catanzaro, grazie. Vabbè, facciamo la trasmissione insieme, giusto così. Buongiorno carissimi, vi seguo da mattina a sera, mi fate molta compagnia, vi seguo in TV da Nettuno. Siete fantastici, grazie anche a Daniela. Bene, bel tempo e bei ricordi. Questa non so a proposito di ricordi se ve la ricordate, però a me è sempre piaciuta parecchio come canzone. Autostrada, sull'autostrada del sole come sempre finisce che piove, cantavano i Pooh. Ma questa è un'altra storia, questa è un'altra canzone. L'autostrada, mi è sempre piaciuto pensare all'autostrada come segno di grande libertà, il viaggio, lo spostamento, il movimento. Autostrada è anche un 45 giri di Dario Baldambembo, uscito nell'anno 1981, che sentiamo solo qui, su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Gli anni 70, l'inizio degli anni 70, la musica è cambiata molto. Arrivavamo da un periodo appunto con Sono Tremendo di Rocky Roberts, con tutte quelle canzoni degli anni 60 che conosciamo bene, allegre, in alcuni casi spensierate, in alcuni casi anche molto leggere. Poi gli anni 70 sono arrivati prepotentemente nella nostra vita e tante cose sono cambiate, anche la musica, e allora iniziavano ad affermarsi i 33 giri e a diminuire le vendite dei 45 giri, perché tutto veniva, si riferiva agli anni 60, dove il 45 giri era praticamente il disco. Poi invece negli anni 70 il 33 giri, insieme ai 45 giri, ma l'avvento del 33 giri fu un momento storico molto importante. E così anche la musica prog, e così l'arrivo dei Pink Floyd, l'affermazione dei Pink Floyd, che già avevano iniziato prima naturalmente, però poi gli anni 70 dei Pink Floyd sono stati storici, i Genesis, i Rolling Stones ci sono sempre stati naturalmente, e la musica cambiava molto, iniziavano le suite musicali, iniziavano quei brani anche lunghi, 6-7 minuti, la musica strumentale prendeva il sopravvento sotto certi aspetti. E quindi un cambio generazionale, musicale importante. I giovani dell'epoca dicevano: che bello, finalmente arriva questa musica che è la mia musica rispetto a quella degli anni 60. E poi c'erano invece queste canzoni, tipo quella che abbiamo ascoltato prima, di Gianni Nazzaro, che erano canzoni rimaste un po' ancorate al passato, e i giovani dell'epoca dicevano a chi ascoltava casomai questa musica: ma dai, ma che fai, ma che ascolti Gianni Nazzaro? Io ascolto questo, questo, questo e quest'altro. Poi però il tempo aggiusta tutto, e oggi ascoltare Quanto è bella lei è ancora una gran bella emozione. Abbiamo parlato di rivalità l'altro giorno, e allora Spandau Ballet.

0: modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

La gabbia dei Pooh era un 45 giri. Questo pezzo strumentale non è mai stato pubblicato in nessun album dei Pooh. E uscì come lato B del 45 giri Risveglio e poi fu soltanto pubblicato in una antologia, quella che aveva le canzoni che andavano dal 75 al 78. E i Pooh a livello strumentale sono stati sempre eccezionali. In questo caso questa musica era servita appunto per una, diciamo, colonna sonora poi ha sfruttato la Rai. C'era La Gabbia, poi c'era Fantastic Fly e Odyssey. Questo 45 giri infatti ha rappresentato la prima di queste due collaborazioni dei Pooh per musiche da film o comunque situazioni televisive. Colonne sonore, sceneggiato del telefilm La Gabbia di Carlo Tuzzi, che era con Miguel Bosé, chissà se ve lo ricordate. Pezzo bellissimo. Noi abbiamo vissuto e siamo cresciuti anche con la musica strumentale e la strana nostalgia, visto che riavvolge il nastro un po' della nostra vita, fa ascoltare a volte, e a volte anche sul suggerimento di qualcuno, qualche cosa di strumentale. È naturalmente giusto che sia così. Adesso c'è una bella canzone che ci riporta all'estate del 1984, questa.

0: Era Tienimi dentro te, Fabio Concato, forse il suo disco più bello, ma sempre difficile quando c'è una discografia ampia e bella a 360 gradi, però poi ognuno di noi ha la sua idea. Fabio Concato, che intitolava spesso i suoi dischi proprio col nome e cognome, Fabio Concato. Fausto Papetti intitolava i suoi dischi con il numero del disco, quindi Fausto Papetti 10, Fausto Papetti 11, Fausto Papetti 12, e noi compravamo quei dischi per le copertine. E poi appunto c'erano gli album, e gli album avevano spesso negli anni 70 soprattutto, ma anche negli anni 80, dei titoli molto belli, e c'era una scuola di pensiero, e la scuola di pensiero era questa: il titolo dell'album non doveva essere il titolo di una canzone all'interno dell'album. Il titolo dell'album poteva essere il titolo della canzone più importante dell'album, oppure il titolo dell'album doveva portare il nome e cognome dell'artista. Voi da che parte state? Non so, a me è sempre piaciuta l'idea che il titolo dell'album potesse avere un titolo diverso da tutti i titoli delle canzoni all'interno, perché doveva racchiudere in quel titolo l'essenza di quello che c'era, quindi non scegliendo una canzone e mettendo all'album il titolo di una canzone, ma dando all'album un titolo che potesse racchiuderle tutte, perché erano tutte uguali, tutte belle e tutte sullo stesso livello. Scuole di pensiero, appunto. Patrick Jouvet, vi ricordate di Patrick Jouvet? Ecco, anche questo 45 giri, uno di quei 45 giri che ho consumato, proprio quando era il tempo in cui arrivava il nero da Rocca Priora e da lì a poco sarebbe arrivata la pioggia o il temporale.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
3: Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi. Ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5.30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con 2 matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Patrick Jouvet, abbiamo perso anche lui, ma ci rimangono i 45 giri, appunto. I Love America, beh, è stato un gran bel successo nell'anno 1978. E un gran bel successo sono i vostri messaggi, tantissimi ne arrivano ogni giorno, stamattina più del solito, devo dire. Un po' perché anche vi ho, come dire, stimolato con la richiesta del sapere da dove e come ascoltate RTR 99, ti ricordi? Quindi è bello comunque che se uno dice una cosa poi c'è anche una risposta in maniera, come dire, concreta. Intanto sentiamo qualche messaggio, leggiamo e sentiamo qui per esempio questo.
1: Ciao carissimo, buongiorno. Ma sai che io Spandau Ballet li incontrai quando lavoravo in Rai? 5 minuti di fuori onda, non di più, però ho avuto modo di parlargli, sì. Con un inglese molto limitato il mio, ma loro di una simpatia, di una disponibilità bello. Rara.
0: Bello, bello, bello. Me l'hanno detto che erano così, anche altri, quindi ti credo assolutamente. Ciao Fabio, io sono a Campagnano di Roma, ma poi sempre in giro anche per l'Italia. Vi ascolto in DAB da, però poi maggiormente con l'app collegata alla macchina. Siete meravigliosi. È Massimo, la gabbia dei Pooh, molto molto ispirazione Goblin. Erano quei tempi là, effettivamente erano quei tempi là, prog strumentale, ma anche Fantastic Fly era bellissima, devo dire. E quando la fanno in concerto, perché questa la fanno in concerto, è una bella emozione. Grazie Massimo per esserci, ciao Fabio, lo stile della gabbia mi fa pensare un po' ai Goblin, Suspiria, buona programmazione. Vedete, belli questi messaggi, siete attenti. Annalisa manda un cuore e va benissimo. Buon weekend caro Fabio, a casa per preparare il mio prossimo viaggio, Londra, e apprezzo tantissimo la vostra compagnia e la trasmissione di oggi. Ma baci a te assolutamente, e buon viaggio, salutami Londra. Buongiorno Fabio, dalla televisione vi ascolto da lì, e quindi ci vedi anche, ahimè. Buongiorno Fabio, il brano Lei balla sola di Vanni è stata copiata da Steve Allen o viceversa? No, sì, dunque, sì, hai ragione. Lei balla sola è poi una canzone inglese. Sì, hai perfettamente ragione. Dunque, Steve Allen la registrò nel 1984 e Lei balla sola invece è uscita sempre nello stesso anno. Furono praticamente simultanee, credo che ci fosse un accordo stabilito prima, e Fabio Vanni comunque la portò al successo. Oggi se parliamo di Lei balla sola ci viene in mente quella in italiano e non quella in inglese, però l'uscita fu praticamente contemporanea. Rocca Priora, foto da Rocca Priora. Mi sono venute queste fotografie in mente, quinta elementare, non vorrei sbagliare, erano gli anni di Fogli, sì, da 1977, foto appunto, ecco la mia Rocca, un abbraccio e buon pranzo, eccoti qua a Rocca Priora. Una foto di qualche anno fa, una bella siepe, una nostra ascoltatrice in costume e una macchina appunto parcheggiata, in una foto in bianco e nero appunto di qualche anno fa che arriva da Rocca Priora. Chissà, casomai in fondo nella vallata giù si vede anche casa mia. RTR 99 ti ricordi, continuiamo il nostro viaggio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile? Stabile professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Beh, l'avete citata, lei balla sola, Fabio Vanni. Abbiamo detto anche la versione inglese, più o meno in contemporanea, questa un attimo prima, perché comunque aveva partecipato al Festival di Sanremo del 1984, quindi per forza di cose doveva essere una canzone inedita, quindi uscì un pochino prima questa e poi la versione in inglese, però molto ravvicinate furono le uscite. Raccontiamo storie, raccontiamo canzoni, raccontiamo vinili che a loro volta possono raccontare chissà quante storie, ma non possono, perché può solo cantare la musica che c'è incisa sopra. Non possono dire attraverso quante mani sono passati questi

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un'eccellente carrozzeria? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Che dire, bellissima la copertina, la musica, beh, c'era il maestro Bruno Canfora, naturalmente. Mina in quegli anni sfornava una canzone dietro l'altra ed erano canzoni una più bella dell'altra. Sul lato B di questo 45 giri c'era un brano intitolato Caro che non ebbe un grande seguito, però Vorrei che fosse amore, sì, forse perché ci siamo davvero tutti concentrati su Vorrei che fosse amore, che è un capolavoro assoluto. Tra l'altro quelli sono stati anni importantissimi, un po' prima c'era stata la banda, poi erano gli anni di Un colpo al cuore, Regolarmente, stiamo parlando veramente di capolavori. E Vorrei che fosse amore è stata sigla finale delle 15 puntate di Canzonissima dell'anno 1968, un grande successo televisivo con Mina che era protagonista insieme a un altro grande di quegli anni, di quella televisione in bianco e nero che non possiamo certamente dimenticare, Walter Chiari, e poi c'era anche Paolo Panelli. Belle storie televisive e musicali che si sono intrecciate negli anni e nel tempo. E a proposito di tempo, sempre in quell'anno c'era una canzone di Little Tony bellissima, rimasta poi un po' in disparte, era intitolata Tante prossime volte.

0: Le canzoni degli anni che finiscono con l'otto sono le canzoni di stagioni che ho amato profondamente. 1978, ma in questo caso 1968. L'anno di Vorrei che fosse amore, ma l'anno anche di Tante prossime volte e l'anno anche di Il vento, altro capolavoro, in questo caso cantano i Dick Dick.
1: Cara,
2: cara,
1: sono le otto del mattino.
2: Sono le otto del mattino. E tu ancora stai.
1: E tu ancora...

Beh, il vento, altro capolavoro che troviamo e abbiamo trovato qui su RTR 99, ti ricordi? Vi invito ad andare anche sui nostri social, mi raccomando, perché abbiamo pubblicato una cosa bella di Emanuela Breda. Un bel ricordo è come un profumo, lascia in noi una piacevole scia. E c'è una grafica che accompagna naturalmente questo aforisma. Ne pubblicheremo parecchi perché ne abbiamo trovati di bellissimi, però sarebbe bella anche la vostra partecipazione. Allora, siete d'accordo? Un bel ricordo è come un profumo, lascia in noi una piacevole scia. Andate a dire se siete d'accordo o meno, se vi piace oppure no questo aforisma. La vostra partecipazione per noi è sempre la cosa più bella di tutte. E allora i social di RTR 99, ti ricordi? Li potete trovare naturalmente. Instagram, dove mettiamo anche storie che parlano di ricordi. Instagram, RTR 99, ti ricordi? Mettete il vostro segui. Stessa cosa su Facebook e su X. E se poi volete cercare pure me, io vi aspetto, naturalmente. Mettete su Facebook il vostro segui a Fabio Martini RTR 99, cercate, digitate Fabio Martini RTR 99 e mettete segui, non fate abbonamento, mettete segui e basta. Abbonamento è una cosa di Facebook, fatti loro, non cliccate lì, mettete soltanto il segui e io vi avrò con me e saremo dentro a un bel viaggio, a un laboratorio da strana nostalgia. E poi Instagram, su Instagram dobbiamo crescere un po', per la verità, e quindi venitemi a trovare anche su Instagram, Fabio Martini RTR 99, mettete segui, vi aspetto, mi raccomando. E intanto, allora, questo bel ricordo è come un profumo, lascia in noi una piacevole scia, così come questa canzone, che è un po' più recente rispetto alle ultime che abbiamo ascoltato, pensate un po', recente, 1997, canta Patti Pravo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Questa secondo me, se io vi chiedessi adesso, ma l'avete mai richiesta questa ad una radio tanti anni fa, perché c'è stato anche il tempo delle richieste musicali, facciamolo questo giochino, dai, proprio in chiusura, 12:55, l'avete mai richiesta questa canzone ad una radio privata di tanti anni fa, sì o no? 338 99 00 99 0.

Alonso che darei di Alan Sorrenti, ma gli è sfuggita, perché questa, cioè, pensate un po', non so che darei per dormire con te una notte perché tu possa essere mia. Oh, ma vi rendete conto? Qualcuno si può sentire poco bene a sentire queste cose qua. E noi le abbiamo cantate a squarciagola. Vabbè. Stanno arrivando i messaggi. L'avete richiesto o meno? Comunque devo dire che prevalgono i sì. Quindi, ascoltatori di RTR 99, ti ricordi che nei primissimi anni 80, casomai per dedicarla a qualcuno o a qualcuna, hanno telefonato ad una radio libera, ad una radio privata, per richiedere appunto la canzone. Ciao, mi metti per favore Non so che darei di Alan Sorrenti? E dall'altra parte si sentiva la voce che diceva: e a chi la vuoi dedicare? E a quel punto partiva anche la dedica e il nome della persona alla quale veniva dedicata questa canzone. Prevalgono i sì, però non di molto, diciamo un 60-40. Questa è la percentuale. Vedete, ogni tanto ci lanciamo pure così a fare un piccolo sondaggio. Va bene, il tempo è finito, siamo alle 12:57. Vi lascio al resto naturalmente della programmazione di RTR 99, ti ricordi? Grazie naturalmente a tutti voi. C'è il weekend, c'è il weekend che arriva. La programmazione di RTR 99, ti ricordi che non si ferma, e noi ci ritroveremo nella giornata di lunedì. Casomai ci scriveremo qualcosa sui social e poi metteremo a fuoco qualche altro ricordo e qualche altra bella emozione da raccontare nella prossima settimana. Date forza, mi raccomando, a questa radio che è la vostra radio, RTR 99, ti ricordi? Vi saluto sulle note di Aretha Franklin, era il 1970. Passate un buon tempo, ciao a tutti da Fabio Martini.

0: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccoci puntuali e in diretta anche in questo venerdì 28 di agosto, sono le 13:02, abbiamo lasciato da pochissimo Fabio Martini e la sua strana nostalgia e ultimo giorno in solitaria, perché poi da lunedì ritornerò in diretta con Davide Guarnieri a tenervi compagnia in questa fascia tra le 13 e le 16. A proposito di compagnia, io sono Paolo Famiglietti, ma lui soprattutto è Renato Zero con una canzone, se volete anche simpatica, dal 1979, Baratto.

Anche per Renato Zero alla fine degli anni 70 c'è stata una sorta di trittico di dischi che hanno funzionato, da Zero Fobia a Zero Landia, e questo Ero Zero nel 1979 che andò molto bene, forte di successi impegnati se vogliamo, ma anche così un po' sbarazzini come baratto. Su RTR 99 ti ricordi, in questo venerdì 28 di agosto andiamo a riscoprire una bella produzione, quella di Trevor Horn per Grace Jones, la divina che aveva così osato ricantare la Vienne Rose, provocò ancora una volta con Slave to the Rhythm e ancora una volta andò bene. Qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

sottotitolo di questa, La faccia delle donne, io la vedo così, perché insomma chi la vede in una maniera, chi la vede in un'altra, insomma c'era l'intervento anche di Vasco Rossi che diceva la sua su questo brano degli Stadio del 1984. Qui su RTR 99, ti ricordi, parliamo del 28 agosto del 1977, in quel periodo estivo i Queen erano impegnati nelle fasi di lavorazione finali dell'album, sesto album in studio, News of the World, che sarebbe stato poi pubblicato pochi mesi dopo, esattamente all'inizio dell'autunno, e questo album è stato forte soprattutto per una canzone, We Will Rock You, che guarda un po' ritroviamo qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

assolutamente non nuova ad inventarsi ritmi e anche testi molto particolari e originali, insomma, per sé e anche per altri. Bruno Lauzi dal 1981 con Il Vecchiaccio, ovviamente cose da RTR 99, ti ricordi. Sono le 13:23, vi parlo di una cantante britannica di cui abbiamo perso le tracce perché ha ottenuto un grandissimo successo in Italia, addirittura il terzo posto in Hit Parade con Sleeping Satellite, questo brano del 1992. Lei è Tasmin Archer, che ha avuto anche successo in patria perché ha conquistato il prestigioso premio del Brit Award. E allora la ritroviamo e la ascoltiamo con Sleeping Satellite qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
3: Casa Nuovi Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casa Nuovi Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casa Nuovi Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanuovinfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Un album che è andato molto bene in quel 1979, con l'anno che verrà c'era Lucio Dalla e questo disco che abbiamo ritrovato su RTR 99, ti ricordi? Adesso ci spostiamo dal 79 alla calda estate del 1982. Beh sì, c'erano i mondiali in Spagna che ricordiamo tutti molto bene per come sono andati a finire a favore dell'Italia, ma si ballava anche, si ballava già da mesi con gli Imagination che conoscevamo e dall'anno precedente con Body Talk, ma anche Music and Lights e perché no, anche un classico della disco da ballare proprio in quel 1982. Parliamo di Just an Illusion. E allora perché non ritrovarla in questo pomeriggio di venerdì? Ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

Lo abbiamo detto più volte, lo confermiamo anche in questo pomeriggio di venerdì su RTR 99, ti ricordi, in due si canta meglio, e allora Vivo per lei. C'erano due belle voci, quella di Andrea Bocelli e quella di Giorgia, a tenerci compagnia in questo venerdì. Ancora l'estate protagonista, visto che siamo ancora in estate, andiamo nel 1976, Bonnie M, forti del successo di Daddy Cool, rielaborano in chiave disco un brano di Bobby Ebb, un successo degli anni 60, cioè Sunny. Il risultato è questo. Si balla su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

tante le manifestazioni dove Fiorella Mannoia ha presentato i suoi brani, però sicuramente deve molto anche al Festival di Sanremo, che le ha regalato delle belle canzoni e soprattutto gli autori che hanno scritto per lei, come in questo caso Ivano Fossati, Sanremo del 1988 con Le Notti di Maggio. Qui su RTR 99 ti ricordi, c'è una canzone che parte da lontano perché arriva dal 1967 e poi diventa una cover fortunata dei Wet Wet Wet, forse la canzone più famosa a metà degli anni 90, ma anche i Rem realizzarono una cover di questa Love Is All Around, quindi insomma una bella storia quella dei Troggs. E allora andiamo a questo quartetto degli anni 60 per rivivere proprio quelle sonorità, ovviamente qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi.

Lo stile inconfondibile dei Pooh dall'album Viva del 1979 con Io sono vivo su RTR 99, ti ricordi? E siamo ben vivi per parlarvi del 28 agosto del 1982, perché in quel periodo la canzone Face to Face, Heart to Heart dei Twins scalava le classifiche europee, quindi diventava una hit radiofonica ma anche un brano molto ballato nelle discoteche all'aperto, mi verrebbe da dire, visto che parliamo del 28 agosto 82 in tutta Italia. E allora lo facciamo anche in questa giornata calda, però si può ballare con i Twins perché è gradevole. Face to Face, Heart to Heart su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

Spesso quando presento questa canzone mi viene in mente un Baglioni più dance, più rock, che ci fa ballare con brani legati al 1981, molto molto romantici, ma in questo caso che fanno anche muovere nell'estate di RTR 99, ti ricordi? Sono le 14:17, sono Paolo Famiglietti fino alle 16 insieme, e adesso a proposito di cose che fanno ballare, beh, il rock fa muovere sicuramente, nei concerti, quando lo ascoltiamo magari in un bellissimo vinile sul nostro giradischi, ma in questo caso il rock è arrivato anche in discoteca. Status Quo con Whatever You Want, andiamo alla fine degli anni 70 su RTR 99, ti ricordi?

Le belle voci intonate, aggiungo io, dei New Trolls, una sigla, quella di Disco Ring, per questa là nella casa dell'angelo. Siamo nel 1981 e ovviamente sono cose da RTR 99, ti ricordi. Adesso vi parlo di un tour mondiale che coinvolse proprio il 28 agosto del 1996 Celine Dion, che si trovava in California presso il Concord Pavilion durante questo tour mondiale intitolato Falling Into You Tour, che rifaceva appunto il verso a una sua celebre canzone. E poi toccherà anche l'Italia con un concerto che insomma molti ricorderanno, perché è molto amata Celine Dion a Milano. La ascoltiamo subito con Because You Love Me qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

La prima cosa bella, ovviamente la voce di Nicola Di Bari dal 1970 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E ho scoperto che anche questa canzone è arrivata proprio in estate, proprio nel mese di agosto del 1978, viene pubblicata evidentemente per assaporare già il ritmo e poi magari ballarla in autunno quando si andava in discoteca, quando il tempo non lo permetteva e quindi si approfittava per ballare nei locali al chiuso. Sto parlando di You Make Me Feel, Sylvester, proprio da quel 1978. Qui su RTR 99, ti ricordi?

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

con un pizzico di arroganza lo possiamo dire che le belle canzoni le trovate solo qui. Oggi sono io, Alex Britti, dalla fine degli anni 90 su RTR 99, ti ricordi? E c'è un'etichetta molto importante che ha lasciato il segno con Freddy Najjar, che è stato un grandissimo discografico, cioè la Baby Records, che ha prodotto per tanti anni successi per i Ricchi e Poveri, per Albano e Romina, Toto Cotugno, insomma sono stati questi un po' gli italiani forti all'estero, ma c'erano anche gli italiani che con un nome internazionale hanno raggiunto le classifiche inglesi e in alcuni casi anche quelle americane. Sto parlando di Gazebo con I Like Chopin, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Perfetto, e ti vengo a cercare su RTR 99. Ti ricordi tra qualche minuto le ultime notizie? Intanto andiamo ad una canzone che arriva dagli anni 50, esattamente dal 55, con Carl Perkins che la lancia, questo cantautore e chitarrista americano, ma l'anno dopo diventa un successo mondiale. Beh, insomma, era anche prevedibile. Viene cantata da Elvis Presley, Blue Suede Shoes, fa riferimento a queste scarpe di camoscio blu, tra l'altro proprio indossate da Elvis Presley nella sua performance, quindi proprio, come dire, l'acqua che va al mare. Su rigorosa etichetta Sun arriva questo ricordo degli anni 50, qui e solo qui su RTR 99. Ti ricordi? Well, it's one for the money.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Si aggrava di ora in ora il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal, 547 morti accertati, ma i dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. Ancora fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, almeno 4 morti negli ultimi attacchi di Mosca sulle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslavl. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. A 10 anni dalla morte di Prince esce oggi Timeless, album postumo di rarità proveniente dal suo leggendario archivio che ripercorre la fulgida carriera dell'artista di Minneapolis dal 1977 al 2016, anno della scomparsa. Dopo il maxi girone di Champion, sorteggiati a Monte Carlo quelli delle altre coppe in Europa League, Benfica, Sunderland e Bournemouth, avversarie più insidiose per il Milan, la Juve ha come ostacolo principale la Real Sociedad, in Conference l'Atalanta affronterà subito l'Ajax. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Mongemono Protein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Tra i tre grandi nomi della musica italiana e internazionale, Ornella Vanoni, Toquinho, Vinicius De Moraes, penso che possa bastare per la voglia, la pazzia, un po' di Brasile nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Sono le 15:04, negli anni 80 c'era tanta musica da ballare, tanta musica romantica e anche tanta musica di ricerca in qualche maniera, veniva insomma così definito il filone New Age e forse proprio Inia lo ha rappresentato in pieno con questo album Watermark, da cui è stato estratto il suo singolo più famoso. Orinoco Flow qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Sì, io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Se parliamo di estate, mamma mia, una rotonda sul mare, ci sta veramente tutta. Fred Bongusto dal 1964 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E c'è una canzone che si chiama Il treno dell'amore e nomina le nazioni in conflitto all'epoca, nei primi anni 70, come Russia, Cina, Israele ed Egitto. E poi questa canzone, in tempi più recenti, è stata richiesta, modificandola in Trump Train e non Love Train, dal presidente Trump. Qual è stata la risposta? Gli OJs hanno detto assolutamente no. Dobbiamo suonarla nelle radio e ballarla in discoteca, ma non deve diventare un inno politico. E allora Il treno dell'amore arriva qui su RTR 99, ti ricordi?

Qualche minuto fa parlavo dell'etichetta Sun per quanto riguarda Elvis Presley, in questo caso era la Ariston che accompagnava i successi e i ricordi musicali dei Mattia Bazar. Tu semplicità, cose da RTR 99, ti ricordi? E adesso c'è una sorta di tormentone con un titolo incredibile, ma anche il nome del gruppo, insomma, non era male, eh? Chumbawamba. Non so se ve li ricordate, 1997 con Tub Thumping, adesso probabilmente dalle prime note li ritroverete. Ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro

0: unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tibursi, infissi per la vita.

questo 45 giri che con il reggae ci portava, mamma mia, tutta la grinta di Loredana Bertè nell'estate del 1979. E la luna bussò su RTR 99, ti ricordi? Sono le 15:37 minuti primi, doveroso un saluto a chi ci scrive al 338 9900 990, come Fabio che commenta i Twins di Face to Face, Heart to Heart. Poi c'è Daniela, Mauro che ci augura buon weekend, ricambiamo ovviamente, anche te un buon fine settimana, e poi Valeria, insomma, questi i messaggi giunti al 338 9900 990. Intanto ce ne andiamo negli anni 80, esattamente nel 1987, a riscoprire Black con Wonderful Life, ovviamente qui su RTR 99, ti ricordi?

Bella anche questa di Mia Martini, indimenticabile. Gli uomini non cambiano dal 1992, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Le ultime battute con Paolo Famiglietti e poi arriverà alle 16 anche Andrea Torre. Intanto c'è Get Ready dei Rare Heart, questo brano del 1969 che poi ebbe successo l'anno successivo, ha fatto la storia dell'etichetta Motown, anche e soprattutto per una band formata da soli artisti bianchi, dove appunto alla Motown c'era proprio una sorta di primeggiare dei neri, ad iniziare da questa canzone che è stata scritta proprio da Smokey Robinson per i Temptations. Get Ready, Red Heart su RTR 99, ti ricordi?

0: di ascolto su RTR99.it. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Gente di mare, canzone legata al 1987 insieme Umberto Tozzi e Raff qui su RTR 99, ti ricordi. Restate con noi perché in arrivo Andrea Torre a tenervi compagnia fino alle 20, invece io, beh insomma lo sapete, da lunedì tornerò alle 13 con Davide Guarnieri, se volete fino alle 16 saremo insieme su RTR 99, ti ricordi. In arrivo dagli anni 60 i Bee Gees di To Love Somebody, passate un buon fine settimana ovviamente con la nostra radio e con la nostra musica.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di una abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica. Si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere.

0: Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
4: Venerdì 28 agosto, RTR 99, ti ricordi, va a concludersi più o meno l'ultima settimana dell'ottavo mese dell'anno. Il prossimo, il nono, vedrà il ricomporsi della coppia David Guarnieri-Paolo Famiglietti. Pian piano recuperiamo tutti i pezzi ufficiali del nostro palinsesto. Buon pomeriggio, io sono Andrea Torre, siamo insieme fino alle 20. Per dare leggerezza oggi ho pensato subito a Pino Daniele.

concorso e restituire leggerezza. Questo è il nostro compito ogni giorno su RTR 99 ti ricordi, ma in particolare in questa ultima fase in diretta denominata Torre Terapia, che poi è il sottotitolo di Torre 99. Io sono Andrea Torre, si sta chiudendo questa prima settimana del ritorno del nostro programma, ma è come se non ci fossimo mai fermati praticamente. Siamo rientrati proprio nel meccanismo, siamo rientrati in battaglia, una battaglia ovviamente intesa in senso positivo. Sapete, la nostra accezione è sempre positiva per quanto riguarda qualsiasi cosa, anche le cose più tristi della nostra vita che dobbiamo affrontare, dobbiamo recuperare, dobbiamo ricordare per fare in modo che escano da noi e si lasci spazio invece a cose più a sentimenti e emozioni sicuramente più positivi. Ne abbiamo assolutamente bisogno e questa radio sotto questo punto di vista credo che faccia un grande lavoro ogni giorno. Abbiamo iniziato questa mattina con Luca Casciani giorno per giorno, la strana nostalgia Fabio Martini ci ha fatto come sempre viaggiare ricordando non solamente le canzoni, non solamente gli oggetti, anche i luoghi, le modalità di vita, la nostra società, come si muoveva, come ci siamo comportati quegli anni lì, che ormai sono veramente molto molto lontani. Paolo Famiglietti con un grande ingresso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto su RTR 99 ti ricordi, con me invece anche oggi la Torre Terapia appena iniziata, abbiamo appena mollato gli ommeggi, torneremo in porto, torneremo alla banchina, vi faremo scendere da questa crociera pomeridiana alle

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide d'ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

settimana per la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Prima settimana della nuova stagione che alcuni di noi stanno anticipando prima che si ricomponga la squadra. Un altro pezzo si aggiunge domani mattina dalle 9 alle 12, torna a lanciare, ad aprire il weekend, a lanciare e ad aprire il sabato l'amatissimo Teo Bellia. E allora rimaniamo così leggeri, cerchiamo di non complicarci troppo la vita questo venerdì 28 agosto, approfittando naturalmente di un grandissimo repertorio che ci mette a disposizione questa radio fantastica che si chiama RTR 99, ti ricordi? E lei è stata una delle protagoniste, una delle protagoniste della disco music, dell'era d'oro della disco music, siamo nel 1978, fu anche il suo esordio discografico, reinterpretò un classico di Eddie Floyd, si chiama Amy Stewart e questa è Knock on Wood.

torre ci fa subito sudare, ci fa subito scatenare e non si può. Mi è stata richiesta questa canzone, questa versione, proprio perché in genere nella torre terapia c'è l'originale di Eddie Floyd, ma sapete che c'è una importante, forte propensione verso tutti i punti di riferimento musicali, quelli della disco music, soprattutto degli anni 70, e quindi per me è stato assolutamente un piacere. Poi, fondamentalmente, a meno che non stiate ascoltando la radio per strada con le cuffiette passeggiando, e allora lì certo mettersi a ballare potrebbe essere, come dire, poco indicato, per quanto vedo che quel signore di una certa età che a testaccio ha invaso i social, è diventato virale con i suoi balli per strada, ai balli in piazza a testaccio raduna ogni giorno tante persone anche di una certa età, insomma, che nonostante la temperatura, nonostante l'umidità, hanno deciso, insomma, di sfidare queste condizioni meteorologiche, il meteo, e quindi ogni pomeriggio sembra che da quelle parti si svolga questa lezione di ballo all'aperto. Voi invece siete naturalmente molto più vicini al vostro capitano e quindi preferite una modalità condizionata, di aria condizionata, confezionata a dovere, perché si possa anche ritrovare quell'energia che in effetti questa prolungatissima afa iniziano un pochettino a mettere in difficoltà anche le nostre sinapsi, anche e soprattutto le nostre sinapsi. Ma noi qui siamo tutti in condivisione, è un grandissimo gruppo che ha a disposizione anche il 338 99 00 990, il nostro contatto WhatsApp, il contatto WhatsApp di RTR 99 ti ricordi, per raccontarci i vostri ricordi, ma anche per raccontarci le vostre gioie o i disagi del momento, non c'è problema. E la clinica del capitano, la clinica dove si effettuano le sedute di torre terapia, è sempre aperta da lunedì a venerdì dalle 16 alle 20, perché cerchiamo nella condivisione, insomma, di trovare dei punti che ci consentano di risollevare anche il nostro stato psicofisico, che è duramente provato. Questo lo devo assolutamente sottolineare, anche se poi in fondo, alla fine, ognuno pensa solo a se stesso, come cantava Gianni Morandi con questa canzone che oggi amo farvi ascoltare.

questo pezzo dei Turtles con il testo di Franco Migliacci, Gianni Morandi vinse Canzonissima nel 68 con questa canzone che oggi come oggi, venerdì 28 agosto, più che una canzone, più che un titolo, è un'utopia che non smettiamo assolutamente di coltivare. Ci mancherebbe altro, prima o poi i fatti diventeranno solide realtà, meravigliose realtà. Intanto, per tornare e continuare a mantenerci freschi, oggi c'è

0: scaricaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Valeria! E con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
7: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
6: In che senso?
7: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
6: Hai detto Ottica Salvagente?
7: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

rotola il cervello, i nostri corpi rotolano immersi in questa bolla di calore. Ah, oggi non si vuole uscire da questo tema, lo so, dovrei rinfrescarvi, cercherò di farlo, cercherò di contenermi nel proseguio della torre terapia di questo venerdì 28 agosto 2026 su RTR 99. Ti ricordi gli Audio 2 entrarono come autori nella PDU di Mina Mazzini fino a che il figliuolo Massimiliano Pani decise di convincere mamma a produrli direttamente. Non solo ne produsse le uscite discografiche, ma li coinvolse anche in una serie di brani, tra cui Rotola la vita, inserito in Canarino Mannaro. Sono le 16:40, vi riporto in Inghilterra e vi riporto al cospetto di uno di quegli imprenditori visionari che hanno sicuramente scritto una parte di storia. Si chiama Richard Branson, lui fondò la Virgin Records in Inghilterra nel 1972, ma noi questa etichetta la riconduciamo agli anni 80 inevitabilmente. Eh sì, perché dal 72 dovete aspettare fino al 1987 per trovare un riscontro importante, soprattutto negli Stati Uniti d'America, perché fu nell'87 che uscì un album di un gruppo che si chiamava Cutting Crew, intitolato Broadcast, e questo era il singolo che rappresentava questo album, I Just Died in Your Arms Tonight.

quanta musica favolosa è rimasta scolpita, ci hanno regalato gli anni Ottanta. I Cutting Crew. Ecco arrivare al 338-9900-990. La nostra super esperta, la super esperta di pop anni Ottanta, Marina, a ricordarci che nel video c'era il cantante con un trench che correva in un circolo, in un hangar. Io non ricordavo questa particolarità, sono andato a verificare, ha una memoria veramente pazzesca. Ti è rimasto fisso in testa questo video, come molto di quel periodo là, visto e considerato che, ribadisco, insomma, sei sempre molto preparata. Ti abbraccio forte, Marina, e proporre quella musica lì, quegli anni lì, significa riassaporare un gusto che era dentro di noi e andava solamente riportato fuori, come facciamo noi ogni giorno su RTR 99, ti ricordi? Per assaporare antiche emozioni, oggi non può mancare anche Edoardo Bennato.

nei nostri riti? Lo dico per i nuovi arrivati, il gruppo che si sottopone alla torreterapia è molto ampio e sa benissimo che almeno una volta al mese torna un giorno per di Edoardo Bennato. Non ci dilunghiamo oltre, oggi ce lo gustiamo così. Ognuno poi ovviamente fa i conti con se stesso e abbina questa canzone a momenti della propria vita, come inevitabile che sia. Nel 1985 Miloš Forman realizza un film meraviglioso sulla vita di Wolfgang Amadeus Mozart, interpretato da uno strepitoso Tom Hulce che bullizzava il povero Salieri, interpretato invece da F. Murray Abraham. E questa pellicola dà l'idea a Falco, al grande Falco, di realizzare questo pezzo intitolato proprio Rock Me Amadeus su RTR 90.

0: RTR 99, ti ricordi? Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi da e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

I Nomadi, questa canzone qui invece loro la dichiararono come cover. Si chiamava Ho difeso il mio amore nella versione italiana, ma noi andiamo sull'originale. Assolutamente sì, il passaggio dal blues alla musica più psichedelica per i Moody Blues. Questa è Nights in White Satin.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo?

è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

collegati a via Margutta al 338 99 00 99 0. Tra poco vengo da voi ai WhatsApp, adesso però vi invito a rimettervi in moto. C'è bisogno, signori, di fare un po' di ginnastica, e capita spesso e volentieri di inframmezzare questi nostri momenti più intimi con qualcosa che faccia, insomma, scaldare non solamente i cuori ma anche i muscoli. Ci sono gli Chic su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: noi della Torre Terapia ci balliamo anche questo, ovviamente.
1: Ah, sì.
0: Dondolando. Forse più adeguata, viste le temperature, per questi climi, insomma. Questa donna molto disinibita che poi alla fine sola resterà, insomma, perché noi sottolineiamo sempre la parte musicale, la meravigliosa costruzione musicale dell'Angelo Azzurro, ma anche il testo racconta temi che poi in realtà abbiamo trovato anche spesso in altre canzoni. I video importanti degli anni Ottanta sono stati gli anni in cui, grazie soprattutto alla partenza di MTV il 1 agosto dell'81, ma poi anche ai corrispettivi italiani, Video Music in Italia, ma anche la romana Magic TV, che prima ricordavo con Marina al nostro WhatsApp, e sono stati gli anni in cui i video, non so se abbiano ucciso le star radiofoniche come cantavano i Buggles, sicuramente hanno preso il sopravvento, ma non servivano in questo caso, come nel caso di questo video che ci riporta al 1987, effetti speciali o scenografie particolarmente costruite e costose. Bastava un jukebox, bastava un giubbotto di pelle, una chitarra suonata dal grandissimo George Michael.

La prima immagine, quella col chiodo, George Michael, Bad Boy, la prima immagine nel suo percorso da cantante solista, immagine che poi successivamente rinnegò o più che altro non riconobbe più, aveva cambiato assolutamente, sappiamo che erano avvenute anche delle cose importanti, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, tanto che quando dovette realizzare il video di Freedom 90 decise di far partire questo video con l'esplosione del jukebox che era protagonista insieme a lui nel video di Fate, Freedom 90. RTR 99, ti ricordi? Non mi sono dimenticato di voi, eh? Non mi sono dimenticato di voi e dei vostri racconti, i vostri ricordi. Via Margutta ne apre sempre di meravigliosi, da Ezio che ricorda il suo arrivo a Roma più di 40 anni fa, e quella zona meravigliosa, il centro storico, ma soprattutto un ristorantino a Piazza Sforza Cesarini che faceva delle fracoste con patate meravigliose. Quindi al sacro si mischia come sempre il profano, insomma, al materiale anche l'etereo non può che essere aggiunto nei nostri ricordi, sono tutti elementi della nostra vita. E poi c'è Sebastiano, questa di Barbarossa, mi riferisco a Via Margutta, mi ricorda quando vivevo tra la Francia e la Germania, Francia e Spagna, io ricordavo, c'era un vecchio detto, vabbè, e in estate prendevo un treno e scendevo per la Natia a Roma, passavo una settimana e andavo sempre alla stessa pensione di quei palazzi trasformati, e tra passeggiate e buone mangiate si faceva amicizia con stranieri o altri espatriati come me, e si improvvisava qualche festicciola o picnic, che bei ricordi. E poi andavo a trovare i nonni in Trinacria, si scendeva giù, una regione che condividi a questo punto con il nostro carissimo Ezio di qui sopra. E poi su nuovamente tra Franchi e Nibelunghi, come ti trasporta una canzone. Buon pomeriggio, capitano. Ti ringrazio Sebastiano, hai usato un verbo secondo me adeguatissimo. Come ti trasporta una canzone. Lo dovrò usare più spesso nei prossimi giorni perché mi piace moltissimo. Grazie per il tuo ricordo ovviamente al nostro WhatsApp. Quindi andiamo molto indietro, 1960, questo pezzo tornò ad essere importante qualche anno fa per una rivisitazione in chiave dance. Caterina Valente.

Dobbiamo ribadirlo, ci sono alcuni artisti che sono stati colpevolmente dimenticati. Noi di RTR 99, ti ricordi, amiamo invece riproporli e riconnettere la nostra memoria con questi grandissimi talenti. Sapete quanto io abbia sempre considerato Caterina Valente, scusate, voi che frequentate le zone della torre terapia di RTR 99, ti ricordi. Fine anni 70, inizio anni 80, quindi il cambio di decennio, sta finendo la disco music, si sta preparando il mondo discografico a cavalcare l'onda della new wave, ma proprio in questo momento, in questo transito, è nel 1980, anzi 79 per l'esattezza, ma il disco entrò in classifica e vinse tanti Grammy Award proprio nel 1980, dicevo, si piazzava questo artista che prendeva le caratteristiche melodiche degli anni 70, creando, se vogliamo, un nuovo genere che oggi è stato definito yacht rock. Lui è stato, secondo me, l'inventore di questo genere ancora molto cavalcato ultimamente, molto rivalutato e rivisitato. E allora Never Be The Same ci sta benissimo a quest'ora. Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

gli amici e le amiche che ascoltano RTR 99, ti ricordi? Quindi voi sanno benissimo che questa canzone racconta l'Italia che si rimette in piedi con fatica nel dopoguerra, recupera il piacere, il gusto delle cose più semplici, quel gusto che poi, avendo avuto l'opportunità anche di renderci più comoda la vita, abbiamo un po' perduto. Però quello che volevo dire, ma solamente in 30 secondi, senza voler appesantire più di tanto, fa un po', stona un po', perché i racconti dell'orrore, delle guerre, sono stati i protagonisti delle nostre letture, delle lezioni a scuola negli anni in cui siamo andati a scuola, per arrivare poi, e quindi una contrapposizione, soprattutto un grande rifiuto, ce l'abbiamo anche nella Costituzione, insomma, non dovremmo essere più coinvolti in qualsiasi cosa che riguarda, che possa aver a che fare con la guerra. E questa cosa stona un po', secondo me, stona un po' con questa grande pletora di persone che dai social hanno ormai preso il sopravvento e quindi si divertono ad auspicare che possa una parte attaccare l'altra, auspica che questa guerra mondiale, questa terza guerra mondiale si possa finalmente fare, si possa finalmente accendere, ed è facile, questo è facile su un X, su un Facebook, su un Instagram, ma anche sulle pagine dei giornali, nei blog, auspicare una cosa di questo genere, quindi rifiutare a priori qualsiasi soluzione che possa essere portata alla risoluzione, che possa, qualsiasi soluzione che possa passare invece per il colloquio, per il dialogo, come si suol dire, dimenticando i signori che si divertono quindi a parteggiare, che poi dovesse veramente accadere, voi pensate che a combattere questa guerra ci andranno i vostri figli, i nostri figli o i figli di chi in questo momento sta evitando accuratamente di trovare questa intesa diplomatica, chiamiamola così? È perché saranno i nostri figli a essere chiamati, saranno i nostri figli che dovremmo mettere a disposizione della patria, che dovremmo mettere a disposizione della patria nel caso. Così, piccola riflessione del venerdì, di venerdì 28 agosto. Torniamo alla nostra consueta leggerezza, via con i Boston.

anche di video music. Negli anni 70 i video musicali venivano comunque realizzati in misura minore, ma c'erano, si realizzavano, venivano utilizzati dalle televisioni libere degli anni 70 per riempire gli spazi. Questa dei Boston, io lo ricordo, più volte trasmesso per riempire questi tanti spazi, quindi da una televisione romana che si chiamava GBR, la mitologica GBR 1976. Poco prima, due anni prima, una pubblicità, e qui arriva il colpetto di tacco, un carosello che pubblicizzava una compagnia di assicurazioni, la SAI, la ricordate, la SAI, godette dell'opportuna colonna sonora, ancora una volta firmata da Franco Godi, che riadattò in realtà un pezzo francese. Vediamo se la ricordate.

prima di andare a letto, carosello. Nel caso non ci fossimo comportati bene, a letto senza carosello, senza passare dal via. E quella situazione di ipnosi, io ricordo veramente davanti a questi caroselli anche piuttosto lunghi, ognuno di questi era molto lungo rispetto ai tempi degli spot televisivi attuali. Era l'opportunità, era un momento in cui ci si perdeva e si iniziava, diciamo, a prendere un po' di contatto con Morfeo per gettarci poi tra le sue braccia. In questo caso davanti a queste immagini di un papà e di un figlio che vanno in bicicletta e quindi hanno bisogno di assicurarsi. Un piccolo accenno di un'altra cosa che Mr. Jingle Franco Godi ci ha regalato e che ho ritrovato oggi, mi ha collegato a questa Sire, vediamo se vi ricordate a quale prodotto era abbinata questa meraviglia.

Andate a cercare, che magari riuscite anche a ritrovarlo. Comunque, un prodotto che aveva a che fare con i nostri sonni, con i nostri letti. Ecco, vi ho dato una grandissima indicazione. Che meraviglia erano questi suoni, che meraviglia erano queste giornate che si concludevano con l'immancabile più o meno appuntamento con Carosello. Ebbene, tempi ormai che consegniamo un passato molto lontano. Ora ci sono i Bandelli.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.

tanti avete risposto al 338 99 00 99 0. Abbiamo evocato una musica di un carosello, un carosello che godette appunto della porta musicale di Franco Godi, pezzo intitolato Ego. Era già lounge molto prima che fosse inventata questa definizione di lounge music, ma solamente una ha risposto, la mia stellina preferita Laura, che in tipo 10 secondi ha subito risposto Zucchi. Erano le coperte della Zucchi, che si contrapponevano tra l'altro alla termocoperta Lanerossi. Credo che abbiate presente, se la ricordate, la termocoperta Lanerossi, non per averla avuta, magari qualcuno ce l'ha anche avuta, perché era un carosello che faceva parte di quelle trasmissioni televisive che, al di là della vendita del prodotto, erano anche un ottimo intrattenimento per noi più piccini.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report, la trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi, si legge in una nota Rai. A Ranucci offerte altre tre opzioni di ricollocazione professionale. Circa 550 i morti accertati nella devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, il bilancio è però destinato ad aggravarsi, i dispersi sono oltre 1000. C'è una nuova incriminazione per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana, in cui persero la vita 41 persone, quasi tutte giovanissime, indagata da stamane una dirigente locale responsabile dell'edilizia fino al 2024. Controesodo all'insegna del caro carburanti, secondo Codacons il rincaro costerà agli italiani 429 milioni in più dell'anno scorso. La MotoGP torna in pista per il

0: Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del mondiale, oggi le prove libere, domani qualifiche, alle 15 la sprint, domenica alle 14 la gara lunga. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Beh, l'ho riaperto ieri pomeriggio, questo disco, questo CD multimediale, il CD del trentennale dei Pooh. Perché non estrapolare un'altra canzone? Presto fatto. Detto fatto, l'amore trovato quando sembra troppo tardi, l'amore vero, quello concreto, quello con cui condividi non solamente la passione, ma anche le fragilità, insomma, l'amore portato sul piano quotidiano, quando si iniziano a fare dei progetti. I puntini uniscono tutti i vari momenti della torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Allora, visto che abbiamo citato più volte le televisioni che hanno dato il via alla programmazione, all'importanza anche dei video musicali, il primo giorno di trasmissione di MTV, 1 agosto 1981, la canzone non poteva essere altresì che questa.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: saldo della torre terapia di RTR 99 ti ricordi?
1: Sì,
0: lo è assolutamente. Panama di Ivano Fossati, le atmosfere esotiche e il viaggio interiore. Il viaggio esteriore

cosa che continua a suggerire, soprattutto per tutti quelli che sentono un pochino incastrati nella propria vita, vorrebbero operare una sorta di cambiamento. La butto lì. 18:20, venerdì 28 agosto, questa RTR 99, ti ricordi, vi riporto al 1° giugno del 1979, data di uscita di un disco clamoroso registrato ai Munich Studios, anzi ai Musicland Studios di Munich, di Monaco, gli studi di proprietà di Giorgio Moroder. Da lì uscì questo capolavoro della Electric Light Orchestra, intitolato Discovery, disco che anche in questo caso totalmente consumato. Il singolo che anticipò il primo singolo fu questo, Shine a Little Love.

questa volta richiamo a Elisabetta, che ci ascolta a mano nella mano con il suo David da Milano. Shine a little love, che meraviglia. Parentesi ad altissima carica energetica, 18 e 24 nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi, non solamente con gli Eel, gli Electric Light Orchestra, ma anche con Eugenio Finardi, suo figlio appassionatissimo giocatore di Tomb Raider, la protagonista, come sappiamo, è la mitologica Lara Croft. Questo gli diede l'idea per scrivere questa canzone che portò a Sanremo in quel 99. Si intitola infatti semplicemente Amami là.

siamo, no? E poi ce la vedo ballando con le stelle, no? Eugenio, come figura, perché è una figura veramente assolutamente riconoscibile, non so quanta agilità abbia, però gli auguriamo un bel in bocca al lupo. Noi di RTR 99 ti ricordi 1966, i primi semini non solo del rock ma anche secondo me del punk rock, appunto nel 1966, loro si chiamavano Easy Beats.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.

comunque è sempre la vecchia storia, prendi il due di picche, vieni mollato, e allora cosa fai? Componi dei versi per raccontare, naturalmente non in chiave positiva, quella ragazza, quella donna, quella tipa che ti ha mollato, pur utilizzando dei versi altissimi come ci abituati, il principe, guè chi me lo tocca, il principe. 18:37, oggi quando ho ritrovato il disco di Ivano Fossati, Panama, ho detto, io però mi ricordo che c'era un'altra canzone che avevo questo titolo, e poi l'ho trovata, incredibile, davvero, dalla Dispoli a Roma, gli studi Smash One di Pino Toma, Viale Mazzini 4, Antonella Bianchi in arte, Belen Thomas, e questa è Panama su RTR 99, ti ricordi? Torniamo a ballare!

non c'è niente da fare. Quando ci mettiamo a scavare con Marco Lolli riusciamo a ritrovare veramente tutto. Incredibile, ma vero, incredibile, ma vero. E troviamo ogni giorno cose. Ah, sì, non ci si ferma mai, c'è sempre da aggiungere. Alla proposta musicale, alla torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Lo studio Smash One, chissà se qualche radiofonico è all'ascolto della nostra radio, lì dove si facevano i jingle, dove si realizzavano anche dei programmi che andavano distribuiti in circuiti radiofonici, e laddove io misi i miei piedini, i miei, ero già abbastanza grandi insomma, perché c'ho tipo 20 anni, 19 anni, 18-19 anni erano i primi approcci, il mio ingresso nel mondo radiofonico romano, mettiamola così. Beh. Sì, è un mondo che ovviamente non è stato mai riportato alla luce, noi l'abbiamo fatto all'inizio di Torre 99 con le nostre rubriche Radio Storie, ma rimane ad appannaggio ovviamente più che altro di chi ha sempre gravitato in queste zone qui, per chi si è cibato di radio nel corso di questi 50 anni. 18:41, venerdì 28 agosto, e adesso parliamo di questa sera ma anche di domani sera, come organizziamo il pre-weekend e la partenza del weekend. Noi amici di RTR 99, ti ricordi? Beh, seguiamo la ricetta perfetta per le serate estive a Roma, che ha un nome preciso, Euro Music Fest, una splendida cornice di luci e colori dove la grande musica è l'unica vera protagonista, grazie ai concerti imperdibili delle migliori cover band ufficiali che suonano dal vivo sotto le stelle. A rendere l'atmosfera ancora più speciale c'è un servizio ristorante e un cocktail bar con servizio direttamente al tavolo per godervi la serata in totale relax. RTR 99, ti ricordi, è la radio ufficiale di Euro Music Fest, un grande viaggio musicale che accompagna l'estate romana, che andrà avanti, pensate, fino alla 10 ottobre. Se volete prenotare per la cena, 379 12 88 620, ripeto, 379 12 88 620. Per scoprire l'intero programma, come si fa per non perdere nessuna serata di questo lungo evento? Beh, basta andare sulle pagine Facebook di Euro Music Fest, su Facebook e su Instagram e sul sito, ma anche ascoltare questa radio, perché adesso sto per dirvi cosa accadrà stasera e domani sera. Dunque, siamo al 28 di agosto, quindi stasera AC/DC by High Voltage e poi l'apertura degli LA Guns by Sex Section. Signori, parliamo di tribute band di altissimo livello, ovviamente, e anche di grande carica, come dicevamo prima, energetica, visto che il protagonista è il rock, quello più gagliardo, quello più tosto. Mentre domani, sabato 29 agosto, Zucchero by Billy Sugar Band. Dove si trova Euro Music Fest? Si trova in zona Euro Laurentina, via di Vigna Murata 70, a pochi metri dalla fermata Euro Laurentina. Se volete prenotare, ricordo ancora una volta il numero, 379 12 88 620. È un evento ovviamente altamente, caldamente selezionato e consigliato, soprattutto Euro Music Fest è fortemente consigliato da noi di RTR 99, ti ricordi? Nella nostra casa, come sapete, ci sono molti artisti che sono particolarmente in sintonia, in affettuosa sintonia con i nostri componenti, con la nostra operazione radiofonica, tra questi ovviamente la Bottega dell'Arte.

quello musicale storico di RTR 99, ti ricordi, con questa meraviglia firmata da Piero Calabrese e Romano Musumarra, portato a Sanremo nel 1980. Più di una canzone, Bottega dell'Arte, più di una canzone, anche l'occasione per invitare quella ragazza a quel ballo lento, perché questi 45 giri ovviamente erano la colonna sonora di quei bei momenti della nostra gioventù. E allora facciamo seguire un altro lento importante. Qui siamo nel 1982, questa è la

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
5: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Yeah.

lo dico più, che grande sbaglio mio sei tu. Bisogna crescere oramai. Se ancora adesso penso a te, vuol proprio dir pur

ipnotizzato, questa volta non da un videogioco, ma da una copertina, non da un carosello, ma dalla copertina di Senza un briciolo di testa di Marcella Bella. Su RTR 99, ti ricordi, siamo all'ingresso, vicinissimo all'ingresso, nella quarta ora dell'ultima, quarta e ultima ora della torre terapia di questa settimana, quella del ritorno del nostro esercizio pomeridiano. Nel 1977 un'astrologa francese, Elisabetta Teissier, chiese a un gruppo di musicisti, gli Space, di realizzare un brano per un suo programma televisivo che poi non andò mai in onda, ma il pezzo fortunatamente rimase, quindi grazie comunque ad Elisabetta Teissier, perché fu l'occasione affinché ci fosse regalata questa meraviglia.

prevalente lo trovi solamente se non ti sposti in maniera orizzontale, ma verticale, quindi passi dall'infinito che è sopra di te, andando giù verso lo sterno troverai non lo sterzo, lo sterno, anche l'infinito che è dentro di te. Ma più che altro mi interessava l'abbinamento che voglio proporvi dopo centro di gravità permanente del grandissimo maestro, secondo me ci sta molto bene per tenere anche la giusta dose di leggerezza in questo pomeriggio di venerdì 28 agosto. Su RTR 99 ti ricordi, bentornati ai nostri amatissimi.

0: contatti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Meloni, insomma, ecco, questa è l'allegoria. 1985, qui siamo nel 90, 5 anni prima invece un momento di svolta e anche di grande crisi per i Duran Duran. Eh sì, perché Andy Taylor decide di uscire dal gruppo e formare i Power Station insieme a Tony Thompson, il mitologico batterista degli Chic. Insieme a Robert Palmer si unirà a seguire John Taylor, e allora gli altri cosa decidono di fare? Rispondono con questa cosa qui, con questa formazione qui: Simon Le Bon, Nick Rhodes, Roger Taylor, prendono spunto da un'antica località greca, quindi una località, una zona mitologica del Peloponneso, l'Arcadia, e quindi si chiamano Arcadia, decidono di chiamarsi Arcadia, e questo è Election Day.

0: cupi, più cupi rispetto a ai Duran Duran.
1: Sì,
0: forse perché era anche un po' più cupo nel momento, o perché lo erano in effetti le mode delle atmosfere musicali di quegli anni lì, di quel 1985, chi può dirlo. Election Day, Arcadia su RTR 99. Ti ricordi alcuni gruppi, alcuni cantanti reinterpretavano in formato di cover i successi americani e inglesi negli anni 60, qualcun altro invece riprendeva una vecchia canzone del 1938 e la rendeva ovviamente più moderna con nuovi arrangiamenti, portandola poi a Canzonissima, affidandola alle esecuzioni di Ornella Vanoni e degli indimenticabili Showman. Sto parlando ovviamente di Un'ora sola ti vorrei.

suoni di casa, odori di casa, i suoni portano con sé gli odori, i colori, le temperature, le atmosfere. Lo so che molti di voi vorrebbero riascoltare la versione meravigliosa dei Showman di Marco Musella e di James Senese. Prometto che Lolli e il capitano la reinseriranno nelle scalette di Torre 99, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma a noi piace, come sapete, moltissimo anche ricostruire la storia dei protagonisti dell'era dell'epopea della disco music. Per chi ha frequentato quelle zone musicali lì negli anni 70, questo penso possa essere considerato veramente un gran bel regalo, anche perché era un bel personaggio, lui è molto allegro, purtroppo non c'è più, ma ci ha lasciato questa meravigliosa superstar. Sapete come si chiamava? Si chiamava Bob McGilpin.

Stigliolini. Ah, quanto hanno reso importante e amabile la disco music, i violini. Eccolo qua il messaggio del mio amico David di Milano. Me l'hai fatta sospirare per un paio di mesi, ma alla fine hai esaurito una delle mie richieste e sono sicuro che non te lo ricordavi. No, è rimasto sicuramente depositato nella memoria, amico mio. La memoria me l'ha riproposto, me l'ha riportato alla luce, adesso so perché. Sappiamo scientificamente perché. Degli artisti o dei gruppi è difficile dire la propria canzone preferita, insomma, perché qualsiasi canzone ascoltiamo dei nostri gruppi di riferimento, e quando la sentiamo ricordiamo essere stata la canzone preferita. Però su questo gruppo qui non ho assolutamente nessun dubbio. Per quanto riguarda il repertorio dei Culture Club, ovviamente lo amo tutto, ma in particolare c'è una canzone che mi fa dire sì, è la mia preferita, della band di Boy George del 1982.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
4: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
3: In che senso?
4: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
3: Hai detto Ottica Salvagente?
4: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

Chi erano mai questi Beatles? Rivolgersi ad Alessia, citofonare Alessia. Alessia, sì, lei rappresenta il Beatles Fan Club. Nel gruppo di ascolto della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Amica mia, oggi no, però la prossima settimana torneremo a ospitarli. Ieri ciò è avvenuto, oggi solamente questo riferimento degli stadio del 1984. È veramente tempus fugit, mamma mia. Volare, volantibus, è andato veramente molto molto velocemente, se n'è andato il tempo questa settimana, pur rallentati dalle condizioni meteorologiche, insomma dal clima che ci ha tutti quanti un po' stesi a terra. Ma noi siamo pronti ad affacciarci al weekend, quindi ne approfitto per ricordarvi che domani mattina Teo Bellia, come sempre, aprirà il sabato, anzi tornerà ad aprire il sabato di RTR 99, ti ricordi? Meravigliosamente, dalle 9 alle 12. E quando viene nominato Teo Bellia, un riferimento soul ci deve sempre stare, musicalmente parlando. Quindi chiediamo aiuto questa volta a Mariah Carey.

0: voce meravigliosa regalataci dagli anni 90, particolarmente fissata con le ragazze del gruppo degli Earth, Wind & Fire, le Emotions, perché questo è un pezzo intitolato Emotion, proprio sulla base di Best of My Love, ma che qui campionò una vecchia cosa di quel gruppo lì, Blind Alley. 19:41, questa RTR 99, ti ricordi, per poter superare giornate con questi climi, sapete cosa ci vuole?
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: E quello ce l'hai o non ce l'hai, eh?
1: Sì.
0: Veramente va allenato questo fisico bestiale. Erano negli anni 90, c'era questo inizio di grande innamoramento per le attività ginniche. Ma quel fisico bestiale va ovviamente costruito su chi ha questo tipo di propensione. Per esempio, un mio amatissimo coinquilino che si chiama Gigi, circa settantenne, passa le sue giornate con questi climi, con queste temperature, a sgambettare in bicicletta. Non so veramente come faccia, mi fa anche un po' preoccupare, peraltro. Magari all'ascolto in questo momento, ogni tanto si mette davanti alla TV a seguire il nostro contenitore, la nostra torre terapia con Andrea Torre RTR 99, ti ricordi? Vi sto per salutare. Mancherebbe un colpetto di tacco e allora io lo vorrei sfoderare, sfoggiare proprio a questa, alle 19.46 di questo venerdì 28 agosto. Ancora una volta il riferimento è televisivo. Siamo nel 1978, è la terza edizione di che cosa? Di Domenica In, presentato da Corrado. Inviato a Wanagana, tra l'altro, notizie sportive con Paolo Valenti, ma Corrado ne cantò anche la sigla.
2: Che cos'è quel capannello? Quella gente cosa fa? È successo un bel macello, accidenti, che sarà? Suona la sirena, suona la sirena.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: serviva una chiusura che potesse darci una spinta, indirizzarci verso la positività, comunque l'ottimismo. Ottimi, ottimi, ottimi, Cocchi e Renato. Il capitano sta per salutarvi, eh? Ah, sì, sì, sì, sì. Andiamo a chiudere questa prima settimana della nuova stagione 2026-2027, Torre Terapia, Torre 99, su RTR 99. Ti ricordi? E noi torniamo lunedì, ovviamente. Io vi consegno al Jukebox in Riva al Mare, 3 ore di selezioni anche questo venerdì sera. Domani mattina non perdete la vostra presenza, la vostra connessione con la nostra radio o anche con la nostra TV, in tutti i modi possibili e immaginabili. Ce ne sono veramente tanti e la lista è completa, quindi in qualsiasi modo, in qualsiasi parte del mondo vi troviate, non solamente del paese o d'Europa, in tutto il mondo potete collegarvi con la nostra radio. Andate sul sito rtr99.it per poter consultare l'elenco completo, perché è veramente molto molto molto composito. E dicevo, e vi consegno al Teo Bellia, domani mattina sarà qui con noi, sarà qui con noi come sempre ad aprire il fine settimana e a renderlo sicuramente più fresco, più leggero. Ci riuscirà, come ci riesce ogni volta del resto. Stiamo parlando di Teo Bellia, voglio dire, eh? Vi do un abbraccio grandissimo e vi dico che lunedì alle 16 saremo di nuovo qui con Andrea Torre, con la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Una chiusura molto molto intima, se vogliamo, un po' sussurrata, però a loro ci hanno sempre fatto fare dei viaggi pazzeschi. La loro musica, la loro leggerezza, la loro delicatezza. Simon & Garfunkel con The Boxer per chiudere questa Torre Terapia. Buon proseguimento sulla nostra radio.
1: Just a poor boy, though my story is seldom told, I squandered my resistance.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Alessio Galea.
3: La decisione dei vertici Rai, via Ranucci e conduzione affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. A Ranucci offerte tre opzioni per altri incarichi, ma sulla decisione bufera decretata la fine di Report, dice lo stesso Ranucci, mentre i giornalisti storici del programma avvertono pronti a dimetterci in blocco. Sul fronte politico Salvini apprezza, mentre i 5 Stelle parlano di editto Meloni, vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta e l'accusa del PD.
2: La catastrofe in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi e tra loro 3 italiani, difficilissimi soccorsi. Al centro-sud temperature soffocanti intorno ai 40 gradi, al nord ancora maltempo, una tromba d'aria si è abbattuta nel pomeriggio su Cremona, ci sono danni e disagi. Si apre stasera a San Siro la seconda giornata di Serie A alle 20:45, il Milan di Armorim ospita il Venezia. Da Laura Supino, buona serata.
1: Ora il jukebox vicino al mare.
0: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1976.

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1995.

0: il jukebox vicino al mare. Nonostante gli anni funziona ancora benissimo. Una lettera e un numero. E sarà estate.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1981.
2: L'altro giorno da inventare, con te che non ti fai vedere.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
8: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
9: dell'estate 1983.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
3: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
2: In che senso?
3: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
2: Hai detto Ottica Salvagente?
3: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: del Festival Bar 1990.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1970.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.

di ascolto su RTR99.it. Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook,

0: unica sede.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: dell'estate 1976.

0: Quante storie ha visto il nostro jukebox vicino al mare? I primi balli lenti, i primi baci, e le canzoni indimenticabili.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: RTR 99 ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Il jukebox vicino al mare non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Basta solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: il jukebox vicino al mare. Ora ci fa battere le mani a tempo di musica allegra e divertente.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Valeria, con questi occhiali oggi non farei lavorare nessuno. Ti stanno benissimo, sei ancora più bella.
5: Luca, ma come devo fare con te? Guarda che smettono di lavorare se scoprono quanto li ho pagati.
4: In che senso?
5: Nel senso dei prezzi pazzi di Ottica Salvagente. Protezione e convenienza, con lenti colorate a partire da 49 euro e fotocromatiche da 129 euro. Vedrai che corrono tutti a prenderli.
4: Hai detto Ottica Salvagente?
5: Esatto, ad agosto saldi e promozioni imperdibili. Info su otticasalvagente.it.
6: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?
7: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
8: dell'estate 1990.

0: Mettete la moneta dentro al jukebox vicino al mare. Poi una lettera e un numero. E il disco va.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Lovely bell. Here it is.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo ci fa pensare alla nostra comitiva di un tempo quando stavamo bene insieme ascoltando musica.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Quindi dopo aperitivo?
1: No, oggi ho il dentista.
0: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: State ascoltando
1: La macchina del tempo
0: su RTR 99. Ti ricordi?

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta,

0: di ascolto su RTR99.it.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

e ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

4 secoli di vita. E ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.